ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco, ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il tuo passo di rumbera, giovane rumbera, volatrice d'acqua. Avrai bocca secolare di memoria odorosa, bocca per cortezza intagliare.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono musiche che si ascoltano e altre che si vivono. Musiche che sanno di terra, di vento e di mare, di feste di paese e di racconti tramandati sotto un cielo stellato. Suoni antichi che continuano a parlare al presente, custodendo l'anima più autentica del nostro sud. Oggi ci lasciamo accompagnare in un viaggio fatto di ritmo, tradizione e passione, tra strumenti che raccontano storie e melodie che attraversano il tempo senza perdere la loro forza. Un viaggio che profuma di Mediterraneo, di radici profonde e di libertà. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, sempre qui ai microfoni, Fabiola Ciminella, e oggi vi porto nel cuore della musica popolare, tra tradizioni che restano e resistono soprattutto al tempo, attraverso la musica che ha portato su palchi importanti un patrimonio di emozioni, racconti e identità. E oggi sono davvero orgogliosa di avere qui una storia, una voce che può raccontare tutto questo. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Mimmo Maionico. Ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Come stai, Mimmo?
3: Bene, bene.
2: Abbastanza,
3: grazie.
2: Bene, si è presentato con un cappelletto stile Capri, molto bello, ecco, autentico.
3: Che ho apprezzato.
2: È
3: veramente
2: un po' il suo mood, anche musicista, da musicista, no? Quindi è bello, anche perché siamo in piena estate e finalmente è arrivato il sole e il caldo che a noi meridionali piace tantissimo,
3: e ci rigenera, no? Soprattutto.
2: Allora, amici, ve lo faccio ascoltare, ve lo faccio conoscere meglio, vi racconto un po' di Mimmo e insieme commentiamo tutti i tuoi progetti. È nato Mimmo Maglioni, che è uno dei più autorevoli interpreti della musica popolare contemporanea del sud Italia, musicista, compositore, autore e ricercatore. Da anni lavora per custodire e rinnovare il patrimonio musicale della tradizione napoletana e mediterranea. Il suo nome è legato soprattutto ai Pietrarsa, gruppo storico di cui è fondatore e leader, una formazione che negli anni ha saputo unire forza della musica popolare campana con sonorità provenienti da tutto il Mediterraneo. Ecco, io mi soffermerei un po' su questo grande e bellissimo progetto Pietrarsa. Ci vuoi raccontare qualcosa, soprattutto come è nato, perché sei il leader, il fondatore, l'ideatore, no?
3: Sì. Il progetto è nato da una serie di esperienze lavorative che ho fatto con altri artisti. Diciamo, da dopo il conservatorio mi è sempre capitato tra i piedi di avere contatto con personaggi della musica popolare. Devi pensare che il mio primo lavoro che ho svolto, ero piccolino, è stato con Peppe Barra e Concetta Barra.
2: Wow!
3: Quindi due...
2: Cioè subito in grande sei,
3: sì,
2: partito.
3: È stato...
2: Quanti anni avevi?
3: Avevo 19 anni.
2: Ah, proprio ragazzo,
3: sì,
2: fresco,
3: sì.
2: Però già vivevi di musica e
3: sì,
2: insomma già avevi iniziato a vivere di quello.
3: Sì,
2: no?
3: Mi ero appena diplomato e diciamo un amico di classe che già suonava con Peppe mi disse: guarda che Peppe sta cercando un flautista, ti va di fare un provino. Quindi andai a casa di Peppe e ci fu questo provino molto informale. E mi ricordo che Peppe disse: ah, è bravo su
2: Vicerino,
3: su Niamulil.
2: Anche eri piccolo, cioè ancora ecco, sei di minutino, ecco.
3: No, ero ragazzo e poi soprattutto non dimostravo neanche i 19 anni che avevano, sembravo un ragazzino di 13-14 anni. E quindi iniziai con lui questo percorso che mi avvicinò alla musica popolare e soprattutto anche alla mamma, che è una delle maggiori interprete storica della musica popolare, Concetta, con la quale ho condiviso dei momenti veramente che non dimenticherò mai, un po' da nonna e nipotino, perché poi entrambi erano affettosissimi, quindi
2: e quindi cosa ti sei portato a casa di quell'esperienza lavorativa, poi soprattutto umana in un certo senso,
3: sì,
2: no? Immagino.
3: Lavorativa, perché fu un primo lavoro a livello professionale, perché partimmo con una tournée che durò più di un anno, con tantissimi concerti, si suonava quasi ogni sera. La prima serata fu a Susa, ai confini con la Francia.
2: Quindi. Wow, quindi molto vi spostava, guarda che
3: sì,
2: bello, un po' manca tutto questo, oggi.
3: Sì, oggi le tournée sono molto molto ridotte rispetto a
2: e poi brevi, posso
3: sono
2: aggiungere
3: brevi,
2: forse
3: sì. Diciamo uno spettacolo teatrale che fa 40 date è fortunato. All'epoca io ne ho fatte anche tournée che sono durate 3 anni,
2: che
3: con
2: bello.
3: Circa 250 repliche all'anno. E quindi iniziai questo lavoro importante dal punto di vista professionale, perché c'era un'organizzazione, un ufficio stampa, uno spettacolo ben fatto, pensato, e quindi mi proiettava in un mondo molto professionale. Dal punto di vista umano, sui ricordi che ho con Peppe e con la mamma,
2: Concetta,
3: le partite a scopa con Concetta, dove io cercavo di giochiamoci
2: e ti batteva sempre
3: qualche volta facevo vincere io, però mi ricordo la cosa carina che diceva: allora giochiamoci 10.000 lire. Le facevo: no, si pazze, 10 lire.
2: Vedi che bello, ti hanno insegnato insomma tantissimo.
3: E poi il rapporto con Peppe, che veramente era proprio affettuosissimo. Peppe è un abilissimo cuoco, quindi...
2: Ma cioè, c'avevi tutto!
3: C'avevo tutto!
2: Guarda, hai fatto un inizio davvero scoppiettante, no?
3: Sì.
2: Fortunato, bello, soprattutto per chi vuole vivere di musica, di autenticità, di tradizione. Avere poi dei maestri... un'accoglienza, immagino quanto mi stai raccontando, così bella, ti ha fatto sentire fin da subito un po' a casa, no? nel posto giusto. Poi negli anni è nato The City Song e The Napoli Session, un progetto internazionale realizzato insieme al musicista e autore belga Thomas Noël.
3: Sì.
2: È stato un incontro artistico tra Napoli e il Belgio che ha dato, infatti tu sei famoso anche per queste contaminazioni, no? Per questi intrecci di culture, di sonorità, ed è molto bello. E tra l'altro con lui, ecco, con il Belgio, avete dato vita a un album e a un tour europeo dove le canzoni napoletane incontrano nuove sonorità. Come si mette d'accordo in un napoletano e un belga?
3: È molto difficile. Napoletano e belga in assoluto è difficile, perché siamo due popoli diversi. Noi siamo dei latini, loro sono più freddi, più formali, noi siamo più genialoidi, più pronti,
2: più
3: loro
2: caldi anche, no?
3: Loro sono più bravi sull'organizzazione, sul preventivare e organizzare le cose anche a lungo termine. In particolare con Thomas, che è un jazzista, abbiamo avuto una contaminazione che porta a unire musica popolare napoletana con delle sonorità jazzistiche. Devo dire che il risultato è stato molto piacevole, sia per quanto riguarda il disco e sia per quanto riguarda la tournée. Diciamo che in un anno e mezzo che abbiamo programmato 3 anni fa, perché i loro tempi sono questi.
2: Vabbè, vedi come si lavora. E vabbè, vi compensate.
3: Abbiamo fatto già una quarantina di date in teatri molto belli e questo è l'ultimo progetto appunto che sto seguendo. Noi lo chiamiamo un concerto cinematografico, in quanto c'è un maxi schermo alle nostre spalle che proietta immagini di Napoli, immagini di monumenti,
2: fantastico.
3: Il mare, per esempio facciamo Vesuvio.
2: E infatti leggevo, esatto.
3: E
2: che
3: mentre noi facciamo Vesuvio,
2: brano.
3: C'è l'eruzione in bianco e nero, l'ultima eruzione del Vesuvio. Diciamo, agli occhi di uno straniero
2: è meraviglioso,
3: molto,
2: no? Sì, anche poter vivere.
3: Anche perché noi siamo abituati alla nostra bellezza.
2: Loro no. Quindi ecco, questa è una tua idea? Inserito questa, l'aspetto cinematografico?
3: No, diciamo che questo rientra in il progetto di Thomas Noël, perché lui ha fatto, si chiama The City Song e questa puntata si chiama The Napoli Session, ma lui già l'ha fatta con Ramal, Teheran, Tel Aviv, Città del Messico.
2: Che bello, quindi siamo insieme a tutte queste grandi
3: infatti
2: capitali,
3: si pensa
2: queste
3: città. Di fare un concerto con tutti, diciamo, i rappresentanti di queste varie
2: delle varie città. Bello, bello.
3: Secondo i loro tempi avverrà fra 5-6 anni.
2: Non so come noi tutte subito, così domani un altro giorno, no. Però accanto all'attività musicale, Mimmo, sei anche direttore dell'associazione Performing Art Campania, realtà impegnata nella valorizzazione culturale del territorio attraverso concerti, spettacoli, eventi, progetti artistici, insomma, che mettono al centro la storia, l'identità e la nascita della comunità. Infatti tra le più significative iniziative troviamo proprio Rosso Vivo, Sangue, Fuoco e Rinascita nella zona est di Napoli, un progetto che comunque attraversa musica, arte, visita e guidata. È anche bello, ecco, che tu attraverso la tua arte possa o voglia trasmetterla, no, agli altri, soprattutto anche in questi posti più disagiati, perché Napoli Est la conosciamo, quindi è un'iniziativa bellissima ed è importante soprattutto per i giovani sul territorio. Come nasce questa associazione?
3: Allora, questa associazione è nata nel 2004 e appunto è nata con l'intento di portare la cultura di Napoli, di rappresentarla sia qui nella città e sia appunto nel mondo, come facciamo, perché l'abbiamo portata anche in Pakistan.
2: Cioè non ti stai fermo un attimo, no. Mimmo, bravo.
3: E quindi sono il presidente di questa associazione. Per quanto riguarda Rosso Vivo, invece parte da un bando del comune di Napoli, per il quale abbiamo fatto un progetto e abbiamo pensato appunto come tema principale di regalo al rosso, perché la zona est è vicina,
2: rossa, ecco,
3: è al Vesuvio, quindi il rosso è la lava, ma anche il rosso è la passione di noi napoletani. E quindi mi sono inventato, ci siamo anzi inventati, insieme ai collaboratori e agli altri soci, un dialogo tra Napoli e l'Argentina. E quindi, perché abbiamo programmato e sviluppato questo concerto che si chiama Namore Tango, dove appunto c'è il dialetto napoletano e la lingua castigliana, e quello che lega questi due popoli è proprio la passionalità, ma soprattutto perché alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento tantissimi napoletani migrarono in Argentina. E quindi abbiamo fatto questo.
2: Mi piace tanto questo tuo modo di raccontare, ecco, un po' Napoli come una cartolina, e soprattutto raccontare tutte le contaminazioni, le influenze, no, delle varie culture che abbiamo avuto, e trasformarlo poi in tutto questo in immagini, in musica, in sonorità. Io voglio partire proprio da questo. Tu hai dedicato la tua vita comunque a custodire le radici, no, della nostra terra, della nostra tradizione, in un tempo che corre velocissimo. Quanto è difficile, Mimmo, riuscire a innovare senza perdere l'anima della propria storia?
3: Credo che questa sia proprio una caratteristica di Napoli e degli artisti napoletani. Napoli si è sempre confrontata con altre culture, con quella...
2: Ma avendo paura, aggiungo.
3: Forse. Però nonostante sia contaminata, e quindi abbiamo influenze arabe, influenze spagnole, anche nella
2: greche, spagnole,
3: anche nella lingua napoletana, noi abbiamo tanti termini che derivano
2: francesi.
3: Però Napoli ha sempre avuto la capacità di rimanere fedele e di mantenere la sua identità. Nel senso,
2: assolutamente vero, sì.
3: Quindi
2: un po' è stato anche semplice.
3: Sì, credo che sia naturale per noi napoletani. Noi siamo una città di porto che accogliamo, e credo il successo anche della Napoli turistica, dei turisti che arrivano, sia proprio questo, quello di trovare una popolazione accogliente, una popolazione che appunto non si fa problemi di mescolarsi con l'altro. E proprio ritornando ad Napoli Session, viene aperto con un brano che si chiama La città che canta, che mi sono inventato, e parla di due ragazzi, un napoletano che incontra una turista e vanno in giro per la città,
2: innamorandosi e sognando.
3: E si chiude,
2: che
3: dice,
2: bello!
3: Si chiude dicendo: non ci importa se questo nostro amore durerà un giorno per la vita, ma
2: importante
3: lo stiamo
2: vivendo,
3: importante,
2: no?
3: È viverlo.
2: Vissuto.
3: Che è un tema trattato anche da Viviani all'inizio del Novecento, tutte cose improvvisate, parla di due che si incontrano e lui dice: non mi importa neanche di sapere il tuo nome, ci sta Sfizio, vieni a me, perché tu hai un sorso d'acqua fresca, mica cerchi la carta d'identità.
2: Esatto, guarda, bello, bellissimo. E come è stato bello questo tuo racconto, soprattutto di questi progetti meravigliosi e legati profondamente a quello che ci ha insegnato la nostra terra, no? Ma vi lascio ascoltare finalmente Mimmo Maglionico con un brano che ha portato qui per noi, Stam Più Vicina. E poi torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: Mimmo Maglionico, stiamo più vicina e oltre ad averlo ascoltato è proprio qui accanto a me, microfoni di Rai Radio Rev Napoli, e intanto lui mi faceva lezioni di lingua popolare.
1: Perché... Non mi permettere mai.
0: No, sì, perché quando uno non conosce le cose, io sono talmente curiosa da piccolina che mi piace ascoltare, apprendere, anzi, e ti dico che mi stavi facendo lezioni. Quindi, parlando del nostro dialetto, che c'è proprio questo rischio di poterlo, della nostra lingua, di poterlo far diventare un dialetto e quindi perdere tutto ciò che c'era prima della nostra tradizione, in merito a un termine che mi hai detto, lo vogliamo dire qua ai microfoni?
1: Sì.
0: Magari qualche termine, diciamone più di uno.
1: Diciamo questo che abbiamo, di cui abbiamo parlato proprio adesso, no? Nel discorso che facevamo mentre si ascoltava la canzone, è che c'è il rischio che la lingua napoletana, che è una lingua con le sue regole, con la sua grammatica, si perda. Abbiamo fatto l'esempio Nunzia mai.
0: Che noi sappiamo che il napoletano
1: che
0: sia napoletano
1: mai. Nunzia mai e sta succedendo una cosa che sta. Però Nunzia mai non è altro che non sia mai, cioè italiano deformato con il nostro accento. Ma il termine vero, quello della lingua napoletana, è arrassusia.
0: Cioè, ragazzi, mai sentito.
1: E sta succedendo un guai. Perché arrassusia deriva da arras lontano sia, quindi dallo spagnolo, ed è deformato in napoletano.
0: E da quant'è che non si usa più questi termini popolari? Da quanti anni? Su per giù.
1: Diciamo che la trasformazione del napoletano, un po' come anche la lingua italiana e come tutte le lingue, avviene lentamente. Se tu per esempio vai a leggere Locunto degli Conti di Basile, hai bisogno della traduzione a fianco, perché io l'ho letta e ho avuto una difficoltà enorme a capire il napoletano, perché ci sono adesso
0: dei testi
1: che a fianco portano la traduzione in italiano. Quindi già quella, per me che sono un cultore di questi termini particolari, diventa incomprensibile.
0: Se avessi letto io pensavo non fosse il napoletano, ho detto vabbè, ho sbagliato a comprare il libro,
1: è difficile veramente, veramente.
0: Allora Mimmo, come format vuole Napoli Senza Confini ti fa fare un tuffo indietro nel passato, e quindi ti chiedo Mimmo, che bambino era, che ambiente respirava intorno?
1: Allora, l'ambiente che io ho vissuto da piccolino è stato molto molto popolare, perché la famiglia di mia mamma era del borgo di Sant'Antonio, o Buer di Sant'Antonio, e mi ricordi che ho è appunto di questo mercato bellissimo, con degli aneddoti fantastici, e quindi ho dei ricordi, i canestri pieni di scarpe dove...
0: Cioè i cesti, famosi cesti di vimini.
1: Di vimini con le scarpe. Oppure ricordo una signora anziana che era un'ex prostituta, che aveva un pappagallo enorme brasiliano. E tanti piccoli aneddoti. Era un mercato bellissimo, ricchissimo e soprattutto economico.
0: È vivo. E quando, ecco, la musica ha iniziato a far parte della tua vita, in che momento?
1: Allora, già lì era una musicalità, perché le voci dei venditori, Roberto De Simone, che è il nostro faro, diciamo, ne ha raccolte, sono bellissime, se tu le ascolti sono proprio intonate e cantate. La musica poi è entrata perché mia mamma era un'appassionata di musica, quindi aveva fatto studiare i miei fratelli pianoforte.
0: Wow!
1: E quindi un poco... Diciamo,
0: che erano più grandi.
1: Sì, erano più grandi e studiavano in conservatorio il pianoforte. Poi dopo io ero ultimo figlio, quarto figlio, quindi...
0: Quindi dovevi fare l'autodidatto per imparare da tuo fratello.
1: No, ero meno seguito perché sono riscucciato.
0: Quindi i terzi sono sempre poverini, un po' più andati
1: Mentre soli. Mentre loro erano spinti per fare il pianoforte, a me... Io dice, ma io voglio fare pure io musica, voglio fare un poco per imitazione. Però da solo andai nel palazzo di uno che stava nel coro del San Carlo, era l'epoca in cui sulla spiaggia all'Icola si sentiva anche l'aria sulla quarta corda di Gazzelloni, quindi il brano di Bach fatto con la batteria, quindi c'era sto flauto che risuonava con gli Osanna. E quindi mi
0: ti sei innamorato dei suoni, dei flauti e
1: dei flauti
0: degli
1: e
0: strumenti.
1: Quindi andai da questo signore che abitava nel palazzo e gli chiesi come potessi fare, e lui mi presentò al maestro Giannotti, che mi fece una piccola.
0: Vedi la spontaneità e la voglia di fare dove ti porta, sì. No? Certe volte.
1: Anche perché poi mia sorella e mio fratello è diventato un medico, un nefrologo cardiologo.
0: Vedi? L'unico tra i fratelli poi sei stato tu a continuare.
1: L'unico che ha continuato a fare musica, anche se ho fatto pure giurisprudenza. Però poi.
0: Piano B. Il piano famoso B piano
1: era
0: B.
1: Il piano B. Però poi io caratterialmente, diciamo, piuttosto che incidere sulla vita, vedo ciò che mi passa nella vita e ciò che mi piace lo prendo. Quindi poi è arrivato dopo il conservatorio Peppe Bar, la mamma, e quindi
0: hai potuto scegliere bene. Sì. E dopo questa esperienza comunque del tuo approccio verso la musica, ecco, un po' dovuto anche alla tua spontaneità, alla curiosità di voler capire come si potesse fare, come si potesse studiare, da dove iniziare soprattutto, quando c'è stato il momento chiave, quello definitivo, che ti ha fatto dire questo.

0: Giornate così, dalle 8 all'1 liceo scientifico, dall'1 alle 5 conservatori di musica, dalle 6 alle 9 palestra di taekwondo. Quindi sono arrivato a 18 anni che stavo in giurisprudenza, diplomato in flauto e stavo nella nazionale italiana di taekwondo. E avevo fatto i mondiali nell'81 dove vinsi la medaglia di bronzo.
1: Bravo, bravo. Da mamma ti direi bravo. E certo, ti davi da fare, poi comunque essere un artista non è detto che sia un bravo sportivo. Certo.
0: E poi naturalmente il lavoro, col taekwondo non si guadagnava quasi niente. Il mio futuro sarebbe stato quello di aprire una palestra, la federazione me lo propose, però vedermi chiuso in una palestra per la vita non era il mio. Esatto, invece i viaggi con Peppe in Francia,
1: le tournée
0: a Strasburgo, non è incominciato a piacermi, disse, ma quasi
1: questa è la mia strada. Esatto. No, il tuo ambiente. Allora ci fermiamo ancora una volta perché vi faccio ascoltare sempre Mimmo Maionico con A Puntata, tratto da Napoli World Style, e noi l'ascoltiamo e poi ci racconti questo brano meraviglioso. A tra poco.

0: soprattutto siamo curiosi di sapere questo brano. Mi racconti un po', poi a puntata legata a cosa? Allora, in realtà
1: a puntata,
0: se lo vuoi dire.
1: Sì, come no, certo.
0: No, perché sai, i cantanti spesso lasciano quel mistero, no? A libera interpretazione, ma sugli amori, sulle storie, sulle tematiche che affrontano nei loro brani, no? E quindi...
1: No, questo c'ha un'identità ben precisa. Allora, la puntata è quella, la fiction che si vede, che va in onda giorno per giorno. Per intenderci, una volta si seguiva Anche i ricchi piangono. Diciamo, mi sono ispirato un po' a quello. Questo brano in particolare è rivolto ai mass media. All'epoca, quando lo scrissi più di 10 anni fa, era...
0: Che già avevano preso il sopravvento.
1: Anche avevano
0: anni
1: preso
0: fa,
1: il
0: vedi?
1: Sopravvento. E quindi per me era il telegiornale, dove mi rendevo conto di alcune incongruità. Era quasi
0: una uno sfottò.
1: Sì, è un po' uno sfottò, diciamo, perché sappiamo che poi, come dire, i mass media sono un mezzo anche di convincimento della popolazione. E quindi la canzone appunto dice: questa è una puntata, tutti i giorni la devi guardare, e non hai neanche bisogno di capirla, la devi recepire, perché la realtà delle cose è questa.
0: È questa. E quale quindi... incongruenza hai notato subito? Anche perché tu vieni da un'altra generazione, da un'altra epoca, no? Se si può dire. Sì. Cos'è che ti ha dato forse più fastidio di tutto? Poi inerente sempre al nostro mondo, no? Quello dell'arte, dello spettacolo, della musica.
1: Allora, come testo, diciamo, all'epoca eravamo nel periodo in cui ci fu la guerra in Iraq, che era stata scatenata su una bugia, diciamo, nel fatto che,
0: dovuta, appunto, ecco,
1: che questo paese voleva distruggere il mondo con delle armi sofisticate, chimiche, che poi si sono scoperte non esistevano. Però da noi la narrazione era questa, e voglio dire, è un brano che per me rimane attuale, perché anche oggi vediamo che ci sono delle motivazioni per delle guerre che poi non sono reali. Le motivazioni vere sono quelle economiche, no? Perché abbiamo visto che la guerra porta profitto per alcuni, distruzione e morte per altri. Quindi il potere, diciamo, tramite l'informazione cerca di convincere che ciò che sta facendo, che è anche assurdo, è inconcepibile, inaccettabile per un cristiano, ma per chiunque, sia invece una cosa giusta. E quindi la fiction è proprio questa, è una commedia che io ti presento.
0: E noi dobbiamo essere attenti soprattutto a non cascarci, no? A non essere abbindolati o inculcati di cose che magari non sono reali.
1: Bisogna informarsi.
0: Entriamo nel quiz Napoli Express. Mimmo, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Aliscio turz, ammunno turz, sembono turz rimane.
0: Bellissima, nuova, vedi, grazie. Non la conoscevo, non l'ho utilizzata. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana a casa mia che non è mai mancata è quella della pastiera, dei dolci tipici del Natale e della Pasqua.
0: Che buona, vorrei con sto caldo, vorrei ritornare. Poi noi abbiamo il freddo e ci lamentiamo e vogliamo il caldo. Siamo mai contenti.
1: Lui segue sempre,
0: mamma
1: ciò
0: mia,
1: che non afferma.
0: Però quando capisci che è così, poi gestisci tu, no? Un po' la vita e la situazione, la testa. Un piatto napoletano che per te sa di radici. Che sei fuori, vedi, in Belgio, vai in giro, in Argentina, torni e dici: madonna.
1: Guardi, in Belgio, allora, ho fatto una pasta e patate con parmigiano, che è difficile da trovare là, e provola.
0: Sì.
1: Quando lui diceva...
0: Manco con i formaggi stanno messi bene.
1: No, vabbè, se ti racconto là, non ti posso dire come si chiama il supermarket più famoso, posso? È un poco... Si chiama Kulrut,
0: vabbè, è di lì la loro lingua.
1: È la loro lingua, è fiamminco. Insomma, quando ho proposto, ho detto: stasera vi faccio mangiare la pasta e patate. Per loro era assurdo unire due carboidrati. Dice: no, non è possibile che è buono, non è possibile che è buono.
0: Se
1: sono raschiato pure la mente.
0: E il pane poi, la scarpettina, ce l'hanno?
1: C'è qualche pane.
0: La baguette?
1: Sì. No, c'hanno vari tipi di pane, diciamo 90% immangiabili. Poi c'è, diciamo, un 10% di formato che assomiglia a quello nostro.
0: E quindi ve la siete fatta
1: sopravvivere, il caffè...
0: Vabbè, acqua, diciamo.
1: È acqua, tranne i turchi, alcuni turchi lo sanno fare bene.
0: Vanno la moca?
1: No, hanno la macchinetta espresso, diciamo, però... incominciano a pressarla prima di metterla, insomma.
0: Hanno capito un po' di tecnica. Invece una se hai, Mimmo, un suono, un rumore, una voce di Napoli che per te sa di radici, che ti ha cresciuto, ti accompagna e è ancora dentro di te, no?
1: Un suono di Napoli è una cosa che non ci ho mai
0: pensato. Un suono, un rumore, una voce.
1: Sì. Beh, allora, la voce, quella che mi è rimasta impressa è questa dei venditori di cui parlavamo
0: ecco,
1: prima.
0: Ecco, vedi, perché... te lo volevo suggerire.
1: No, perché nel borgo esistevano quando ero piccolino, stiamo parlando della fine degli anni 60, esistevano queste voci appunto dei venditori. Poi le ho rielaborate, le ho conosciute meglio, quelle ancora più antiche, tramite il lavoro appunto di De Simone, che ne ha raccolte tante. Però direi che è proprio la lingua napoletana, il suono che...
0: E oggi questo borgo com'è?
1: Borgo è rimasto sempre un mercato, ci sono tornato dopo anni, però tornando a casa mi sono accorto che mi avevano dato parecchia roba frascita,
0: sì.
1: Mi avevano un po' fregato.
0: Pure?
1: Sì.
0: Qui sono diventati un po' più piccoli.
1: No, che sono diventati, che magari... appunto in queste zone popolari deve essere sveglio, perché sono tutti svegli, quindi magari vedendo l'uomo che andava a fare la spesa un poco così, che non si curava tanto, dice ok,
0: lo freghiamo. Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un lungo viaggio e andare lontano, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Allora, la macchinetta e il caffè è quello che faccio,
0: messo nell'esperienza,
1: e che lo faccio. Quello che poi in materiale adesso non c'è, anche con i vari social, Spotify e cose, non c'è bisogno. Porto sicuramente la musica che mi piace, e gran parte di questa è napoletana.
0: E a proposito di musica, lasciamo ascoltare i nostri ascoltatori mille volte meglio Brigante, e poi ci dice che, e torniamo qua con Mimmo Maglionico.

0: Mille volte meglio Brigante, lo conferma qui Mimmo Maionico, i microfoni di Rai Radio Live Napoli. Sono Fabiola Ciminella, questo è Napoli senza confini, il nostro viaggio continua. Allora Mimmo, andiamo nel momento vero o falso, rispondimi a quello che ti chiedo. La tradizione non va conservata sotto una teca, ma va fatta vivere ogni giorno, vero o falso?
1: Vero.
0: Una canzone popolare può essere attuale oggi quanto lo era 100 anni fa?
1: Diciamo ni.
0: Più falso. Hai imparato più dalle persone incontrate nei paesi che dai libri di musica?
1: No, dai libri di musica.
0: Napoli è una delle città musicalmente più influenti del mondo. Tu me lo puoi dire, hai girato tantissimo.
1: Sì, Napoli è l'unica città, credo, al mondo che può ricoprire tutti gli aspetti della cultura a 360 gradi. Dal teatro dal 700 napoletano, quindi la musica classica, quando Napoli era la capitale culturale. Mozart a 7 anni fu portato a Napoli dal padre, perché era qui che esisteva la musica. Il teatro, a partire da Basile, da Lucunto degli Gunti, a Scarpetta, a Viviani, che io adoro perché è lì che si parla il vero napoletano, a Edoardo De Filippo, alla canzone napoletana. In Giappone c'è un festival della canzone napoletana, in Armenia c'è un festival della canzone napoletana, la musica popolare. Noi veramente copriamo l'arte a 360 gradi, perché siamo un popolo di artisti. Puro Salumiere
0: è un artista, è vero, questo ci contraddistingue, ci caratterizza proprio all'ennesima potenza. Abbiamo sceneggiature proprio innate in qualsiasi posto si va, che sia dal medico, dal salumiere, dal benzinaio, no? C'è sempre la battuta pronta, quel colorito nel dire un qualcosa, quella creatività.
1: E questo non si deve, il popolo napoletano non lo deve perdere questo.
0: Ma non lo perderà mai,
1: è una
0: secondo
1: cosa
0: me.
1: Bellissima.
0: Quindi tu mi confermi, ecco, che girando comunque tanto il mondo, l'hai girato, è una delle città più comunque influenti con la musica.
1: Più influenti, sicuramente tra le più belle del mondo.
0: Aggiunge. Ti è capitato di emozionarti sul palco ascoltando il pubblico cantare con te o suonare?
1: Sì, mi è capitato in Malesia.
0: Sì?
1: Sì, va bene.
0: Vedi tutti i posti.
1: Malesia, vabbè, poi dipende anche dal momento che stai vivendo. Era finita una storia d'amore per me. E diciamo che poi quell'emozione nella foresta, nella Ryan Forest, di questo festival immenso,
0: che
1: a due passi
0: bello.
1: Dai gorilla, e diciamo il pubblico, diciamo, accolse benissimo il concerto. Era una tournée del 2001.
0: Che bella emozione.
1: E lì dissi, vabbè, questa è una, anche se sto vivendo un brutto momento, questa emozione forse mi ripaga,
0: certo,
1: di questa delusione d'amore.
0: E invece una tradizione napoletana che ancora oggi riesce a sorprenderti ogni volta che la canti, che la suoni, cioè qual è?
1: Vabbè, la canzone napoletana, Era de Maggio, per esempio.
0: Era de Maggio.
1: Mi fa morire sempre, mi emoziona sempre.
0: La musica popolare ha ancora molto da dire alle nuove generazioni.
1: Sì. Ebbè, la musica popolare, voglio dire, esiste una letteratura della musica popolare, cioè di quei brani che sono passati alla storia e che appunto sono sia antichissimi, possiamo citare, che ne so, Volumbrelle, che è un canto del 500, il canto dei Sanfedisti, insomma una serie di brani che sono passati alla storia. Poi ci stanno tutta una serie di brani legati alle feste popolari, quelli che si svolgevano nelle cortine, e quindi sì, che esistono ancora, perché per esempio il lunedì in Albis ci sta Tonino Stock, che è uno dei più grandi costruttori di tamburre e anche suonatore, che fa una festa nella sua campagna. Tu ci vai, mangi, bevi, tutto gratuito, e dove ci sono sti vecchietti che cantano la tradizione. Quella va conservata perché è la memoria, e la memoria proprio della nostra tradizione. Poi allo stesso tempo stanno brani che nascono. Vesuvio, che è entrato a far parte appunto dei classici della canzone popolare, è stata scritta dai Zezzi, in particolare il maggiore interprete è Marcello Copasurdo, a cui va un saluto e un abbraccio ovunque lui sia, perché è venuto a mancare da poco, veramente un guru della musica popolare. E quindi sì, è giusto conservare le forme originali, ma è anche giusto proseguire nel cammino, perché se ci fermiamo a quella la facciamo morire.
0: Esatto.
1: Bisogna attualizzarla, bisogna contaminarla, e quindi non ci deve essere discriminazione né dalla parte di quelli come me che la contaminano, con la propria esperienza d'ascolto, poi alla fine, perché noi mettiamo nei brani ciò che di cui ci siamo nutriti. E sia, appunto, bisogna invece sapere che ci sono ancora dei gruppi che la mantengono intatta come era.
0: È vero, meno male che c'è, che esiste, che sopravvive. Invece ti chiedo, vero o falso, Mimmo Maglioni, con la canzone più importante della tua vita è ancora quella che non hai scritto? E chiudiamo questo blocco.
1: Bisognerebbe vedere la canzone che non ho scritto se diventerà appunto importante o meno.
0: Vabbè, però c'è qualcosa che sai che prima o poi la farai, però te la stai coltivando, che ci stai pensando, che la stai che la stai capendo, la stai guardando da lontano e dici prima o poi nascerà.
1: Ma diciamo che non si è mai contenti di quello che si fa, si cerca sempre lo step successivo.
0: Le generazioni, anche se sono diverse, il mood è quello.
1: È sempre quello. Okay. Quindi diciamo, se raggiungo un obiettivo, appunto il mio primo obiettivo, quando appunto ho finito di lavorare per gli altri, perché ho lavorato con tantissimi artisti di livello nazionale, non solo popolare, anche di musica leggera e così via, era quello di fare un disco mio. Fatto primo disco e poi no, voglio fare una tournée, ah no, voglio portare i miei brani all'estero, e quindi tu alzi sempre più il livello. Quindi forse ci sono delle canzoni a cui sono affezionato, che non sono neanche di musica popolare, ma poi quello è legato al momento che vivi, a quando le hai sentite, a quando le hai coltivate, poi è legato alla propria vita affettiva, la
0: assolutamente
1: musica.
0: E allora facciamo ascoltare L'Ubriacone. Anche questo è un momento della tua vita,
1: questo è un momento storico. L'Ubriacone
0: di Mimmo Maglioni, che torniamo qui a Napoli Senza Confini per parlare dei prossimi progetti futuri.

0: bella né.
1: L'ubriacone Mimmo Maglionico, siamo qui e insomma ci siamo dati da fare in questa puntata raccontando tanto e soprattutto scoprendo tutto quello che c'è dietro alla musica popolare, alla musica napoletana e soprattutto a quello che ascoltiamo, creato e cucito da te, un po' un architetto della musica, no? Che sono delle sonorità pazzesche, bellissime e soprattutto autentiche, no? È quello che mi viene da dire, per questo non la dobbiamo perdere mai e non bisogna mai abbandonarla la musica popolare. Mimmo, allora, prossimi progetti, ci vuoi raccontare qualcosa di nuovo che bolle in pentola?
2: Allora, prossimi progetti, no, c'è il proseguimento di The Napoli Session.
1: Sì.
2: Il brano che abbiamo scattato, L'Ubriacone, è una versione live che vi ho portato, quindi è proprio quello che avviene
1: durante
2: il concerto, l'abbiamo registrato questo a novembre scorso. E qui c'è il proseguimento di questo progetto, nel senso che uscirà credo a ottobre un documentario su Napoli che dura un'ora e dieci, un'ora e un quarto. E questo documentario, appunto, con le immagini di Napoli, con le immagini del progetto, di come è nato, dell'incontro,
1: tipo dei live, cioè ci sarà
2: dei live,
1: tutto questo.
2: Sì, sì.
1: Bello.
2: Ci sono i live e così via, e poi ci sono le scene di Napoli. È una Napoli vista da chi la vive, quindi da noi del gruppo napoletano, e da chi invece ci arriva dall'esterno. Quindi questo documentario girerà un po' i festival cinematografici.
1: Ma è pronto? Lo state girando? Lo state montando?
2: No, il girato
1: è già fatto.
2: Adesso io devo curare, insomma, i sottotitoli. Le musiche, soprattutto. Le musiche, quindi stiamo curando gli ultimi dettagli per poi fare l'editing, e quindi prima girerà nei festival e poi girerà insieme al nostro concerto che cerchiamo di portare. Per adesso l'abbiamo portato in Europa, ma a me piacerebbe andare oltre i confini.
1: Bello, un grande in bocca al lupo per questo progetto.
2: Credi.
1: Che è bellissimo, anzi tienimi aggiornata, magari vedrò, seguirò il festival, verrò se sarà qua, se partirà da Napoli,
2: qualche
1: insomma la prima proiezione
2: e
1: tutto. Momento identitario, Mimmo, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
2: Parola napoletana, allora.
1: E penso che ne hai usate tantissimo, no? Nei tuoi gruppi esteri. Hai detto, senti, andavo posso tradurre, è così.
2: Vabbè, una tipica che cerca a me, appunto, di spiegare, ci chiedono. Agazzimma.
1: Bella, io la amo, la preferisco.
2: La solita risposta che si dà. Dice, sai che cos'è agazzimma?
1: Non te lo dico. E così si chiude la nostra puntata. Ringrazio tantissimo Mimmo Maglionico che è stato qui, il suo ufficio stampa. Se vuoi salutare qualcuno,
2: sì,
1: tranquillamente.
2: Gilberto che ci ha messo in contatto, che ci sta salutando.
1: Ciao Gabri,
2: dall'altra.
1: Stai qui in regia, tra l'altro.
2: Sì.
1: Ci fanno compagnia.
2: E niente, sono contento e ti ringrazio tantissimo per avermi ospitato.
1: Grazie, grazie mille a te, un abbraccio forte da Fabiola Ciminella, Mimmo Maglionico, Napoli senza confini, ma vi lascio ascoltare Che bella festa Caia fa di Mimmo Maglionico. Ciao, un abbraccio.

Cavaco.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Eppure c'è da sta un posto fatta apposta per noi. Ad ogni scena ci guarda pensando, ma chi so chi sti qua? Ad ogni c'è stanno domande, ad ogni c'è stanno risposte. E ogni giorno che comincia solamente l'inizio. Venite gente, apriessa a noi.

tenim a Capadosta. Ho sapevamo già, ma libertà è come mare, rinda una vasca che non la può fare sì. Tenim troppe domande, nessuna era una risposta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tanti soldini. Ancora uno spritz, con me lo spritz. Tocca cambiare a cormelluzzo. Mi caracollo col collo di cazzo. Datemi il cesso, altrimenti stramazzo.

0: cielo al disia.
1: Non di mal de Napoli finché non finia.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

notte di Giula che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Quando sentite questa sigla attraverso la radio DAB oppure l'app o il sito RaiPlay Sound, dovete alzare il volume perché sta iniziando una nuova puntata di Round Naples con Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Oggi venerdì 20 marzo 2026, giornata particolare, giornata speciale, perché tra poco meno di tre quarti d'ora, tra poco meno di 45 minuti ci sarà l'equinozio di primavera per il nostro emisfero, che cade alle 15:45 appunto di oggi, venerdì 20 marzo 2026. In quel momento i raggi del sole saranno esattamente perpendicolari all'equatore e finalmente giungerà la primavera. Dico finalmente perché ho avuto la percezione che quest'inverno sia durato tantissimo, ma non so se è stata soltanto una mia sensazione oppure no. Torneremo a parlare poi più tardi della primavera. Nel frattempo parliamo come sempre, come ogni giorno, di musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, come ogni venerdì, ascoltiamo e commentiamo insieme le tante uscite musicali, singoli e album che sono stati droppati, e apriamo anche un paio di parentesi molto importante riguardo il mercato musicale italiano, riguardo i vinili e il successo che sta avendo il mercato musicale in questi ultimi anni in Italia, sia per quanto riguarda copie fisiche di CD, vinili, musicassette, che per quanto riguarda lo streaming. C'è tanta roba da dire e direi di partire subito con la musica allora, e lo facciamo ascoltando una canzone che c'entra in qualche modo con la prima notizia del giorno, La Maschera, Sotto Chitana Coro.

La carica della maschera per iniziare col piede giusto l'ora di oggi, venerdì 20 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Sotto Chitano Core, che è anche la title track dell'ultimo album ufficialmente pubblicato da questa band napoletana che ha segnato una pagina importantissima della storia della musica napoletana degli ultimi anni. I fan sperano ancora che ci sia, insomma, una reunion. Nel frattempo però abbiamo buone notizie per quanto riguarda Roberto Corella, il frontman e la voce di questa band, che qualche ora fa, praticamente nella giornata di ieri, ha pubblicato un carosello sui social in cui ha annunciato il fatto che il nuovo album uscirà nel 2026 ed è pronto. Ha scritto proprio Habemus Album, e noi non vediamo l'ora di ascoltarlo insieme, di commentarlo insieme. Roberto è uno degli artisti più interessanti e talentuosi della scena musicale napoletana e italiana, quindi c'è sicuramente tanto hype intorno a questo progetto. Nel frattempo, mentre aspettiamo il disco di Roberto e il disco di tanti altri artisti dalla scena napoletana e italiana, parliamo delle release di oggi, perché oggi, come ogni venerdì, sono usciti tanti singoli e album che commentiamo insieme. Partiamo come sempre da Napoli. C'è stata una bella sorpresa per i fan internazionali di Samurai J, perché Samurai ha deciso di non fermarsi ai confini dello stivale, ai confini italiani, ma di voler rompere i confini nazionali con la sua hit Ossessione. È infatti uscita una nuova versione di questa canzone che si chiama Obsession, in collaborazione con Nayara, che è una cantante spagnola diventata famosa anche grazie a un talent show a cui ha partecipato. Dopo la vittoria a questo talent, ha iniziato a pubblicare musica e a costruire la sua carriera nel pop spagnolo. Ha una voce molto potente, soprattutto su pop e ballad. Che operazione è stata quella di Samurai J e che hit è Ossessione, tanto da poter diventare una hit internazionale, se non mondiale? Ne parliamo tra poco, e parliamo anche della forza del dialetto napoletano su questa tipologia di canzoni. Prima però l'ascoltiamo, Samurai J e Nayara con Obsession.

Signori, ma che sta combinando Samurai J, o come lo chiamiamo noi, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli? Abbiamo ascoltato Obsession su Rai Radio Rave Napoli, la versione in spagnolo featuring Nayara della sua grande hit Ossessione, in cima a tutte le classifiche napoletane e italiane. E chissà se con questa nuova versione in spagnolo riuscirà a conquistare anche le classifiche mondiali. L'intento mi sembra chiaro, cioè quello di rompere i confini nazionali per arrivare attraverso lo spagnolo a tutto quanto il mondo, praticamente, visto che è una lingua che soprattutto nella musica riesce a rompere le barriere e a colpire un po' le persone appunto a tutto quanto il mondo. Basti pensare al fenomeno Bad Bunny degli ultimi anni, ma ci sono tantissimi fenomeni di artisti che appunto sono riusciti a conquistare le classifiche mondiali, le charts di streaming, di vendite attraverso lo spagnolo. Complimenti a Gennaro, complimenti a Samurai J per quest'altra mossa all'interno del mercato musicale nazionale e internazionale, per questo feat che ha fatto appunto con questo importante cantante pop spagnola. Devo dire la verità, però mi aspettavo qualche parola in napoletano all'interno di questo brano, vista la musicalità della lingua napoletana e la potenza che ha. Speriamo che magari per le prossime hit possa prendere in considerazione anche di utilizzare il napoletano. Nel frattempo ci godiamo questa, anche perché credo che tra la versione italiana e la versione spagnola sentiremo la voce di Samurai J e anche quindi di Nayara per tutta quanta l'estate. Sarà sicuramente una delle hit che conquisterà l'estate 2026. Poi all'inizio della settimana prossima vedremo come debutterà questo brano all'interno delle classifiche italiane. Abbiamo più volte parlato appunto della potenza della musica napoletana nel mondo, del fatto che in quest'ultimo periodo ci sia una rivoluzione internazionale per quanto riguarda la musica napoletana, e direi che ce ne siamo accorti anche e soprattutto grazie all'ultimo album di Emanuele, che all'interno aveva sì un featuring storico con 50 Cent, di cui abbiamo parlato tantissimo proprio per la sua importanza e valenza storica a livello di pop, a livello di rap italiano e mondiale, ma all'interno di quel disco c'è anche un featuring con uno degli artisti reggaeton più ascoltati in tutto quanto il mondo. E quindi dopo Juelier anche Samurai J si sposta verso la scena internazionale, sottolineando ancora di più appunto il grande momento che sta vivendo Napoli. Abbiamo nominato Juelier con Anuel, li ascoltiamo con il brano Arcobaleno.

Un'altra storica connessione tra scena musicale napoletana e internazionale. Abbiamo ascoltato Arcobaleno di Joelair e Anuel, un brano che abbiamo nominato prima parlando proprio della potenza della musica napoletana a livello mondiale e della nuova versione che ha fatto Samurai J in collaborazione con Nayara di Ossessione in spagnolo. Questa nuova versione si chiama Obsession, l'abbiamo ascoltata prima. Proseguiamo con la musica di oggi e poi parliamo di altre uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo un altro brano storico per il sample che contiene, sample di cui parleremo anche più tardi, Shablo featuring Gue, Joshua e Tormento, Spirito Libero.

un sample storico della voce del grande Stevie Wonder e della versione italiana della sua celebre hit I'm Wondering, un sample contenuto all'interno di Spirito Libero, un brano di Sciablo in collaborazione con Gue, Joshua e Tormento, contenuto all'interno di Manifesto, l'ultimo album del producer italo-argentino che con questo album ha voluto sottolineare l'importanza dell'hip hop, dei campionamenti all'interno della scena musicale urban italiana e internazionale. Parliamo ancora di sample collegandoci al macro argomento di oggi, che sono le uscite musicali, perché oggi, essendo venerdì, ascoltiamo e commentiamo insieme le tante release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Perché colleghiamo questi due argomenti? Perché nel prossimo brano che andiamo a commentare c'è un sample di un brano del 1997 di Marina Rey. Si parla di Primavera e l'artista che ha deciso di campionare e di citare questo storico brano è Petit, un artista dall'urban e dall'urban pop napoletano e italiano, che oggi ha droppato il suo nuovo brano che appunto si chiama Aspettando Primavera. E nel frattempo anche noi stiamo aspettando Primavera, visto che, come abbiamo detto anche prima, alle 15.45, quindi tra praticamente pochi minuti, ci sarà l'equinozio di primavera e quindi inizierà ufficialmente la stagione primaverile. È un tema importante quello dei campionamenti, dei sample, di cui parliamo spesso perché c'è sempre da parlare di questo argomento. E allora ascoltiamo Petit con il suo ultimo singolo, Aspettando Primavera.

Questo brano solo oggi poteva uscire, visto che oggi è il giorno in cui inizia la primavera 2026. Abbiamo ascoltato Petit con il suo ultimo singolo che si chiama Aspettando Primavera, appunto una delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 20 marzo. Un brano che, come dicevamo, contiene un sample particolare, speciale, quello di Primavera, un brano di Marina Rei rilasciato nel 1997. È stato fatto un grande lavoro nella produzione, sono state aggiunte naturalmente delle strofe inedite che mixano rap urban e urban pop, e poi è stato ripreso alla grande il ritornello di quel brano all'interno del ritornello di questa nuova canzone. Complimenti a Petit per il percorso cantautorale e nel pop che sta facendo, anche se canta in italiano, comunque c'è sempre qualche riferimento a Napoli nelle sue canzoni. E possiamo aggiungere anche questo brano nella lunga lista che stiamo facendo di pezzi che riprendono delle canzoni del passato e hanno dei sample particolari e importanti. Proseguiamo con le uscite di oggi e parliamo di un progetto che in realtà è molto vasto, sia nel contenuto che nei concetti che sono espressi all'interno di questo disco, e quindi lo approfondiremo meglio anche nelle puntate della prossima settimana. Parlo naturalmente di una delle uscite più importanti del rap italiano di oggi, e cioè il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo, un disco che, come abbiamo già detto, contiene un solo featuring che è quello con Elisa nel nono brano che si chiama Stupido Pensiero, e un disco che è stato anticipato con un breve video di una strofa rappata che ha pubblicato Night sui social nella giornata di ieri, un video che ha registrato mentre stava a Sanremo, mentre passeggiava per le strade sanremesi e passava davanti al teatro Ariston. Sanremo è stato importante secondo me per Night perché, come abbiamo già detto, non lo ha snaturato in alcun modo ed è stata una buona occasione per dimostrare grande fedeltà al suo pubblico. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Io Individuo di Night, Un Uomo.

0: uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del nuovo album di Night, che come dicevamo si chiama Io Individuo ed è uscito oggi. Abbiamo ascoltato Un Uomo su Rai Radio Rap Napoli. Ci sarebbe tantissimo da dire riguardo questa canzone e tutti i brani del disco, riguardo il concept dell'album, ma ne parleremo nelle puntate della settimana prossima. Approfondiremo un po' di progetti impegnativi che sono usciti appunto in questi ultimi giorni. Non lo facciamo oggi perché per oggi c'è tanta altra roba da dire e tanti brani da ascoltare, e parliamo di un altro album sempre dall'urban pop italiano che è uscito oggi, cioè il nuovo album di Chiello che si chiama Agonia, un disco anticipato da due brani. Il primo è stato Lupo e il secondo è stato Ti Penso Sempre, il brano che ha portato in gara quest'anno al Festival di Sanremo. All'interno di questo disco ci sono 11 brani, di cui appunto due già editi. Il primo si chiama A Testa Alta, il secondo Vulcano, il terzo Salvami da Me Stesso, il quarto è Ti Penso Sempre, il quinto Polynesian Village, il sesto si chiama Desaturarsi, il settimo è appunto Lupo, l'ottava canzone si chiama Gli Spettri e le Paure, poi c'è Spero Almeno, poi Scarlatta come decimo brano, l'undicesimo si chiama Sto Andando Via. Avete ascoltato anche questo progetto? È sicuramente un album sulla vibe del Chiello che stiamo sentendo da un po' di tempo a questa parte. E allora ascoltiamo uno dei tanti brani di questo progetto, nonché appunto la canzone sanremese di Chiello, Ti Penso Sempre.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: tra una release musicale, una canzone, una notizia, ci stiamo avvicinando nel frattempo sempre di più all'equinozio di primavera che, come ho detto all'inizio di quest'ora, ci sarà alle 15.45 di oggi, venerdì 20 marzo. Abbiamo ascoltato Vesuviano con Colpo Rovient, siete sempre su Rai Radio Rave Napoli, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del nuovo album di Roberto Colella che uscirà in questo 2026, non sappiamo però né come si chiama né tantomeno quando uscirà, e poi abbiamo iniziato a parlare delle tante uscite musicali di oggi, del nuovo brano di Samurai J in collaborazione con Aira, Obsession, o meglio la versione spagnola della sua grande hit Ossessione. Abbiamo parlato dell'internazionalità della musica e della lingua napoletana, abbiamo commentato il nuovo singolo di Petit, il disco di Night e l'album di Chiello. Continuiamo a scoprire altri progetti perché è stata una giornata particolarmente intensa e piena di release. È uscito il nuovo album di Disme che si chiama Minacce, un disco composto da 14 brani di cui 4 erano già editi, e cioè la title track Ho un problema in collaborazione con Mambolosco, Fuorilegge featuring Saif e Ferite featuring Vale Pain, 3 feat questi molto interessanti e molto importanti, ma ce ne sono altri all'interno del progetto, ad esempio c'è Nicky Savage, ci sono Danny Five e Samuel Aaron nel quarto brano che si chiama SP Finest, insomma un disco molto atteso di un rapper che si è dimostrato sempre fedele insomma alla sua fanbase. È uscito anche il nuovo album del rapper emiliano Suspect CB, questo disco si chiama Reggio Piange, ed è uscito anche un nuovo EP della rapper Marte che si chiama Metamorfosi. Marte è tra i nomi più interessanti del nuovo panorama urban italiano. Sono usciti poi tanti altri singoli che però scopriamo tra poco. Ascoltiamo prima De De con Due Creature.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita.

0: altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate. Noi volevamo scappare.
1: Doi Creature di Dedè. Stavamo parlando delle tante uscite musicali di oggi. Dopo aver parlato degli album, passiamo ai singoli. Sono anche per questo venerdì tantissime. È uscito un nuovo brano di Achille Lauro che si chiama In viaggio verso il paradiso, un singolo che in realtà Lauro aveva già spoilerato nelle date che sta facendo del suo tour in giro per l'Italia e ha deciso, insomma, di regalarlo ai suoi fan. È uscito anche un nuovo singolo di Promessa che si chiama Non sembriamo felici, che anticipa il suo nuovo album di cui abbiamo parlato ieri, un disco che contiene dei nomi molto interessanti e dei feat molto interessanti. È uscito anche un nuovo singolo di Ivan B che si chiama Zaino Gucci, un brano che Ivan B aveva spoilerato sui social negli scorsi giorni, ma in tanti avevano un po' criticato questo snippet che era uscito perché non sembrava essere, insomma, una grande hit. È uscito anche un nuovo brano di SKT che si chiama UK Swag. SKT conferma ancora di più le sue capacità di switchare tra italiano, inglese, tra vibe UK drill, vibe trap italiane, insomma è un artista molto poliedrico dal punto di vista musicale. È uscito anche un nuovo singolo di Rancore che anticipa il suo prossimo album e un nuovo brano di Giuli e Coiz che si chiama Quelli come me e che rappresenta la prima collaborazione tra questi due artisti. Anche Tommy Cash ha droppato un nuovo brano che si chiama Figaro, anche Sissi ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Colpo di Stato, anche Macello un nuovo brano, insomma un altro venerdì pieno di musica. Ascolteremo e commenteremo insieme tanti di questi progetti nelle puntate di lunedì e martedì prossimo. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Tables.

0: non so più perché lo faccio, baby. Dimmi cosa vuoi, ce l'ho, baby. Di me puoi fidarti, siamo cresciuti assieme, anche se non sono più trasparente.
1: Low Red con Trasparente, un brano che ha anticipato poi l'uscita del suo ultimo album. Dopo aver parlato delle tante uscite musicali di oggi, parliamo di un argomento che in realtà trattiamo molto spesso, ma non approfondiamo quasi mai, cioè quello dei vinili, perché ridendo e scherzando e a furia di dire sta tornando la moda dei vinili, sta tornando la moda dei vinili, è tornata veramente anche a livello numerico, perché si è registrato un record mondiale che non si registrava dal 1983, e cioè solo negli Stati Uniti nel 2025 sono stati venduti più di 1 miliardo di vinili, un numero impressionante, appunto, che ci offre anche diversi spunti di riflessione. Oggi il vinile forse è diventato più un oggetto da collezione che uno strumento che veramente utilizziamo, cioè sono poche le persone che effettivamente ascoltano assiduamente ogni giorno la musica dai vinili, perché ormai sono cambiati gli strumenti, appunto, di fruizione per quanto riguarda la musica. Oggi ci sono le radio digitali, c'è Rai Play Sound, da cui potete ascoltare in tutto quanto il mondo Rai Radio F Napoli e i programmi di Rai Radio F Napoli, poi ovviamente ci sono le piattaforme di streaming, insomma è cambiato un po' tutto. Ma il vinile oggi non è più solo semplicemente un oggetto, un supporto musicale, uno strumento, appunto, ma anche e soprattutto un oggetto culturale. Tanto è vero che di ogni progetto, di ogni album che esce, praticamente ne vengono fatte 2-3 versioni, e questo sottolinea ancora di più quanto sia curato il fattore estetico riguardo questi oggetti, e soprattutto quanto ci sia questa sorta di aura, di prestigio e anche di collezionismo in merito a questi prodotti. Voi ascoltate musica da vinili e soprattutto li comprate oppure no? I dati in Italia e nel mondo dicono che il trend è in continua crescita, e spesso e volentieri è divertente anche confrontare le classifiche delle piattaforme di streaming con le classifiche di vendite dei CD e dei vinili. Una cosa che facciamo tra poco, ascoltiamo prima Luchè con Labirinto. Io non so.

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Ha scalato le posizioni giorno dopo giorno e Labirinto di Luchè, che abbiamo appena ascoltato, è arrivata al terzo posto nelle charts di streaming in queste ore. Una grande hit di questo Sanremo 2026. Parlavamo del successo dei vinili anche a livello numerico. Ecco, in Italia ci sono delle differenze sostanziali tra le classifiche di streaming e le classifiche delle vendite invece dei vinili, perché per quanto riguarda gli streaming troviamo degli album, perché si ragiona naturalmente ad album per quanto riguarda i vinili, soprattutto dal mondo urban, dal rap. Ad esempio c'è Juelier, c'è Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, mentre per quanto riguarda le classifiche dei vinili c'è tanto pop. Al primo posto ad esempio c'è Harry Styles con il suo ultimo album Kiss All The Time Disco Casually, che come abbiamo visto anche lunedì ha conquistato le classifiche FIMI dell'album più venduto della scorsa settimana in Italia. Ma c'è anche Marco Masini con Perfettamente Imperfetto, c'è anche Patti Pravo con il suo album Opera. Dall'urban pop ci sono i due Luca e Lady Aka Seven con Poesie Clandestine, anche grazie forse agli in-store che stanno facendo in giro per l'Italia, anzi complimenti per il successo che stanno ottenendo. C'è Ermal Meta con il suo ultimo album Funzioni Vitali. Insomma, vedete come ci sono un po' di differenze appunto tra il mercato dello streaming e quello delle copie fisiche degli album, dei dischi che appunto vengono droppati. Noi chiudiamo questo argomento ma proseguiamo con la musica. E non mangio, scordate, voglio, non vi preoccupate, ho visto che abbiamo abbondantemente in realtà superato le 15:45, quindi è ufficialmente primavera e inauguriamo la stagione primaverile 2026 ascoltando chi se non Franco Ricciardi con la sua hit Primavera.

È iniziata ufficialmente la primavera, quindi non so se si fanno gli auguri. Comunque buona primavera a tutti. Va giù alle 15.45 c'è stato, come abbiamo detto prima, abbiamo ascoltato anche Primavera di Franco Ricciardi, l'equinozio di primavera, e quindi è iniziata la stagione primaverile 2026. Nel frattempo, tra una notizia e un'altra, una nuova release e un'altra, siamo giunti praticamente alla fine anche di questa settimana di Around Naples con Silvio Martino. Perché dico questa settimana? Perché questo programma va in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì in diretta, poi c'è la replica alle 22 e il podcast su Rayplay Sound. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, dell'album annunciato da Roberto Colella, ma non sappiamo né quando esce né come si chiama. Abbiamo scoperto, ascoltato e commentato insieme tante uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli. Abbiamo ascoltato Obsession di Samurai J featuring Nayara, la versione in spagnolo di Ossessione, la canzone che sta dominando le classifiche napoletane e italiane. Abbiamo anche parlato della potenza della musica e della lingua napoletana per quanto riguarda la scena musicale internazionale. Poi abbiamo parlato del sample contenuto all'interno del nuovo brano di Petit che si chiama Aspettando Primavera, l'abbiamo ascoltato insieme, abbiamo commentato l'album di Night, il disco di Chiello, altri album e singoli rilasciati, e poi abbiamo parlato anche del mercato musicale e del successo dei vinili negli ultimi anni. Prima di salutarci vi ricordo che ci potete anche seguire sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessun aggiornamento del grande mondo di Rai Radio Live Napoli e dei programmi del nostro palinsesto. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

destina segnata, non ti si fa rete neanche a mezzo immazzata. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, esso cossetta e tu quattro spade. Giuda tradita, la sarena è perduta, San Pietro e compagni se ne sono confiuti. Accendi arriva, accendi che arriva, accendi arriva, accendi che arriva. Ma come ti sei innamorati, chi ti è una destina segnata? Non lo vedi che l'hanno pigliata attaccata, che spini in te capo.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: stava lì, quanta premura.
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbè, ma so chi li svedei sono.
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egregato tortura.
1: Mmm, e che cosa sadica? E che pre.

fiori rossi, voglio mangiare, sfiorarti le labbra senza baciare.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.

0: Abbiamo appena ascoltato Beat Generation del professor Lello Savonardo, che qui abbiamo ascoltato in versione cantautore, ma lui è anche il coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani della Federico II, nonché del corso di laurea in comunicazione della Federico II. Proprio per questo è anche coordinatore del progetto, tantissimo, sei coordinatore di tutto praticamente, del progetto Generazione Creativa. Grazie di essere qui e benvenuto.
1: Grazie per questo invito, è sempre bellissimo partecipare alle conversazioni qui su Rai Radio Live Napoli con te, Francesca, perché mi sento...
0: Grazie mille.
1: Mi sento a casa, mi sento sempre accolto benissimo e questo mi fa molto piacere.
0: I ragazzi di oggi sembrano sempre connessi anche attraverso i social, ma cos'è che esprimono attraverso i social in realtà?
1: I giovani si esprimono soprattutto sui social sempre di più attraverso le emozioni. Le emozioni sono al centro delle comunicazioni dei giovani. Dobbiamo fare in modo che anche attraverso l'arte possono essere canalizzate verso un impegno sociale.
0: Quindi è anche un modo per dare voce alle esigenze giovanili, ma anche per avvicinarli alla cosa pubblica, alle istituzioni, per restituire credibilità, perché adesso molto spesso i giovani sono un po' delusi, un po' scettici verso le istituzioni.
1: Sono disattenti, disillusi, non capiscono il linguaggio della politica tradizionale perché è lontano da loro. Hanno bisogno di qualcosa che possa arrivare alle loro emozioni, ai loro sentimenti e soprattutto qualcuno che li ascolti, perché senza ascoltare i loro linguaggi, le loro emozioni, i loro bisogni, le loro istanze, non è possibile nemmeno adottare delle politiche giovanili efficaci. Dobbiamo renderli protagonisti partendo dalla loro voce e non dalla nostra.
0: Io vi ringrazio tantissimo per tutti questi progetti che fate per i giovani, perché appunto i giovani devono essere protagonisti della loro vita ma anche del nostro futuro, e quindi dobbiamo investire su di loro e, come più volte sottolineato anche in questo nostro incontro, bisogna ascoltarli, ascoltare le loro emozioni, e l'arte è il veicolo più importante per farle uscire, per permettere loro di trovare un canale per dare sfogo a ciò che sono, a ciò che vogliono diventare. E comunque grazie a loro e in questa collaborazione sinergica tra le istituzioni, l'università e anche gli artisti del nostro territorio, riusciamo a creare qualcosa di veramente importante. Io vi ringrazio, speriamo che tutti questi giovani possano diventare dei velisti che sappiano affrontare il mare aperto e gestire anche le intemperanze del mare e le tempeste. E grazie a voi che gli date gli strumenti per poter imparare a farlo giorno dopo giorno.
1: Grazie per questa splendida intervista.

faccio guardà in dall'occhio, senza rinuncia a ci abbracciare in d'oro loro. E come una creatura che chiagna tarda sera, non

0: E abbiamo appena ascoltato Con Manu Lupo di Dario Cuomo, che è con noi in studio. Ciao Dario, benvenuto.
1: Ciao, ciao Francesca, grazie.
0: Tu non è la prima volta che vieni qui a Diretta Live, ci siamo visti anche l'anno scorso, ci hai portato gli altri tuoi brani per Generazione, per Creative.
1: Allora era il Creative, sì.
0: Quello era il Creative, e diciamo la tua creatività porta sempre...
1: Non si è mai fermata,
0: e questa, anzi, ho visto che hai fatto tante cose quest'anno.
1: Sì, bisogna farle, altrimenti subito si dimentica. In realtà nessuno mi conosce ancora, però un giorno mi conoscerà. Quello che voglio dire è che l'anno scorso è stato un bellissimo percorso, e quando poi ho risentito il prof Savonardo e Anna e mi hanno parlato di questo nuovo upgrade, diciamo, del laboratorio dello scorso anno, non potevo che accettare, anche perché è bellissimo il fatto di poter insieme ad altre persone poter scrivere una canzone che poi tra l'altro tratta di un tema sociale, come per esempio il nostro gruppo parla di integrazione, quindi è qualcosa di bellissimo.
0: È bellissimo anche perché ormai qualunque cosa si faccia oggi è sempre più importante fare squadra, in un mondo in cui le proposte sono tantissime. Io vedo però che voi giovani avete questa capacità che forse mancava un po' a quelli dell'altra generazione, la capacità di fare, io neanche dico squadra, accordata,
1: sì,
0: nel senso che chi sale si sale insieme e ognuno aiuta l'altro a fare un passo in avanti, e dalla dialettica, dal confronto nasce sempre qualcosa di molto bello. Io tra l'altro so che tu hai partecipato anche al concerto di Capodanno a Piazza Plebiscito, quindi insomma di strada quest'anno ne hai fatta tanta.
1: Volevo proprio mettere un accento su questa cosa, nel senso che io prima di fare questo laboratorio lo scorso anno ero molto solitario, una persona che si produceva da solo, scriveva da solo. Poi questo laboratorio in realtà mi ha cambiato un po' il modo di vedere le cose, la mia visione, e nel momento in cui ho iniziato a collaborare, a conoscere altre persone e a vedere che comunque c'era la stessa spinta creativa anche negli altri, e da allora è cambiato tutto. Quindi, come hai detto benissimo, è il raggrupparsi, il condividere idee è importantissimo per andare avanti.
0: Allora, diciamo che la tua musica è uscita dallo spazio privato della tua cameretta,
1: sì,
0: nel 2023 con Vlen e un film francese.
1: Sì, assolutamente.
0: E poi c'è stato Adore Mar nel 24, Valenciaga,
1: sì,
0: TQS.
1: C'è stato anche un EP tra queste canzoni che si chiama Vince Sempre a Sera.
0: Vince Sempre a Sera, esatto.
1: Sì.
0: Com'è stato per te già produrre un EP?
1: È stato stupendo, perché comunque l'idea di base era quello di scrivere tutto in acustico, anche l'arrangiamento, quindi ho dovuto conoscere nuovi percussionisti, nuovi chitarristi, bassisti. È stato bellissimo sia l'atto di creazione che anche nel momento in cui è uscito, perché alla fine poi è un pezzo di te che regali al mondo, quindi bellissimo.
0: E questo è molto bello. E adesso praticamente è uscito anche da poco Amore Miserabile,
1: sì,
0: che è qui che è cambiato anche un po' stile, perché il pop si ha delle influenze più afrobeat, R&B.
1: Sì, sì, allora in realtà ho ragionato sul fatto che io canto in napoletano ma non ho nessuna influenza dal punto di vista musicale napoletana, e quindi mi sono detto adesso o la calcifico, la rendo ancora più forte questa differenza, questo contrasto, oppure vado verso il mandolino, cioè, per dirla proprio molto banalmente. E quindi niente, mi sono prefisso di creare un nuovo tipo di sound che può andare bene secondo me col napoletano, che è questa specie di fusione tra il pop, l'R&B, l'afrobeat. E non so, ho chiesto a ChatGPT di dirmi che cosa ne pensa, mi ha detto questo è post napoletano, quindi
0: post napoletana,
1: nuovo genere.
0: stai inaugurando un nuovo genere.
1: Scherzo,
0: ma questo
1: ovviamente
0: è bello, perché comunque bisogna andare sempre avanti.
1: Sì.
0: E poi diciamo il melting pot culturale fa proprio parte un po' della napoletanità,
1: sì,
0: questa città porosa, città di mare che ha accolto varie generazioni, quindi c'è comunque commistione di vari generi, di varie culture, porta sicuramente a qualcosa di unico perché mantiene le radici sulla nostra terra, il nostro territorio, però si apre al mondo, e ormai bisogna necessariamente aprirsi al mondo, e Napoli è caposcuola in questo.
1: Sì, assolutamente.
0: E quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: Allora, su tutti c'è sicuramente la coppia Battistimo Gol, anche se non c'entra nulla con quello che faccio, però è un qualcosa che quando per esempio ho il blocco dello scrittore, tra virgolette, la prima cosa che faccio è ascoltare Battisti, Anima Latina, però per quanto riguarda, diciamo, i più contemporanei sono innamoratissimo di Tropico, di Davide Petrella. E vabbè, Vesuviano, comunque mi piace molto la nuova wave napoletana che sta pian piano venendo fuori.
0: Questi Sogni nel cassetto?
1: Sogni nel cassetto, in realtà volevo diventare papà, questo era il mio sogno e lo sono diventato un mese scorso, quindi sto a posto.
0: Grazie. Che bello.
1: Questo era il mio sogno.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Silvana Aurora. Doppio nome,
0: Silvana,
1: senza
0: Aurora.
1: Virgole, perché sa d'ambarada, scrivo nome tuo.
0: E cosa senti? Se adesso le volessi lasciare un messaggio oggi, cosa le diresti?
1: A papà, trovati un lavoro subito, prima possibile, perché io non avrò una pensione e non potrò mantenerti.
0: Invece ti auguriamo di avere tanto successo.
1: Grazie,
0: e
1: grazie.
0: Che come ogni musicista poi tu possa cantare fino a 100 anni.
1: Grazie.
0: E quindi, e soprattutto vivere di quello che ti piace, di arte, che io penso che sia
1: quello che
0: sto
1: facendo, infatti sono felicissimo di questo.
0: E io credo che l'importante è crederci nelle proprie cose e perseverare, lo dico sempre,
1: la
0: perseveranza è una grande virtù.
1: Sì, grazie.
0: Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
1: Viva il lupo.
0: Per tutti i tuoi progetti. E
1: grazie.
0: Aspettiamo che escano queste nuove produzioni che partono dal laboratorio Generazione Creativa.
1: Non vedo l'ora anch'io.
0: E che tu possa pubblicare presto un altro EP o anche...
1: In realtà c'è un singolo in uscita il 3 luglio, quindi...
0: Ah, il 3 luglio, puoi anticiparci il titolo?
1: Sì, si chiamerà Femmana Femmana.
0: Allora, ricordiamoci, il 3 luglio su tutte le piattaforme digitali uscirà Femmina Femmina di Dario Cuomo.
1: Grazie, grazie.
0: Adesso noi chiudiamo con un altro brano che è appunto l'ultimo invece appena uscito, Amore Miserabile.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, Dario.

sera in cui mi sento sola, trovo riparo nella tua parola. Pensa quanto amore ho dato, ma non ricambiato, ora voglio darlo a te. Ho il ricordo di ogni lacrima versata, di un cuore infranto e una guancia bagnata. La tua voce è una mano che mi accarezza piano, veglia sempre su di me.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato è Tempesta di Miriam Scirocco, che è qui con noi in studio. Complimenti Miriam, benvenuta.
1: Ciao Francesca, grazie mille per l'invito. Sono molto contenta di essere qui, di essere con te, di questa intervista. Sono molto emozionata e, che dire, sono molto grata per questa giornata.
0: E noi siamo felici che tu sia qui, perché c'è appunto energia positiva, giovane, ci stai dando tanta carica. Questo brano era bellissimo, è scritto e composto interamente da te, quindi è proprio una tua creatura. E anche se adesso l'abbiamo ascoltato insieme al tuo compagno Fabio Schember. E come nasce proprio questa tua passione per la musica? Quando hai scoperto che nella vita, io so, poi racconteremo la tua storia, tu fai tantissime, certo, cose, fai l'università, già lavori, però questa fiamma proprio per la musica, quando è scoppiata la scintilla?
1: Come si dice, dal grembo materno, è nata proprio dal grembo di mamma, probabilmente perché mio papà faceva ascoltare già la musica, quindi già avvicinava la musica al pancione di mamma. E quindi da lì è nata. Poi sono cresciuta con quella passione e ho iniziato in realtà da probabilmente veramente da bambina, quando dovevo già avere forse una voce bianca, ma in realtà i maestri dicevano: signora, sua figlia ha una voce scura già da adulta, e avevo solo 10 anni. Quindi iniziai proprio a 10 anni a studiare in accademia canto. E poi ho continuato con il liceo musicale e non mi sono mai fermata. Non ho continuato con il conservatorio, che è sempre rimasto un pochettino un mio pallino, però posso dire che la musica, in una proprio fase particolare della mia vita, durante lo studio universitario, quello che attualmente sto completando e portando a termine.
0: Stiamo facendo lettere moderne?
1: Sì, sto terminando con lettere moderne, l'esame di latino. Però,
0: quindi
1: sì,
0: è faticoso il latino.
1: Sì, molto molto faticoso, però devo dire la verità che quel percorso mi ha portato veramente ad avere ancora di più una consapevolezza, proprio a riconoscere che la musica era la mia fonte non solo di ispirazione, ma la mia musa ispiratrice, perché il percorso universitario ti insegna tanto, ma non ti insegna quanto la musica. Grazie a Dio
0: riesci a coniugare entrambe le cose, quindi sì, hai una preparazione veramente completa a 360 sì, gradi, sì, perché comunque sopportare la musica, che è emozione, anche se poi è rigore, perché c'è anche
1: sì,
0: molta precisione, anche quando si parla di improvvisazione, si improvvisa quando in realtà si conosce bene quello che si sta facendo.
1: Vero.
0: Però anche la preparazione universitaria ti dà quella struttura anche proprio culturale che ti sì, permette di dare il meglio di te stessa, perché quando uno sa trovare le parole giuste, quando uno sa dare voce alle proprie emozioni, ai propri sentimenti, sicuramente ha una marcia in più, come si vede che tu hai proprio in maniera spontanea. Ma quali erano le canzoni che ti faceva ascoltare tuo padre? C'era una che ti ricordavi che da piccolina canticchiavi sempre?
1: Allora, in realtà sì, papà faceva tanto veramente leva sui pilastri. Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Ricordo che uno dei brani che più ascoltavo è Ascolta il tuo cuore di Laura Pausini. La canticchiavo tanto, perché effettivamente Ascolta il tuo cuore può sembrare un'espressione banale, ma in realtà ha un significato molto molto intenso. Ascolta il tuo cuore, ascolta quello che hai dentro, scopri quello che hai dentro, riesci a capire veramente chi tu sei, per cosa sei nata e qual è lo scopo a cui sei chiamata. E questo probabilmente me lo sono portata poi anche da adulta. Ho cercato, ecco, di ricordare quello che mi hanno insegnato i miei genitori e di riportarlo poi nella mia crescita, cercando di capire io chi fossi realmente.
0: È bello, perché si vede che sei molto determinata, e la determinazione nasce dalla conoscenza di se stessi, e quindi in questo veramente stai andando alla grande con molta energia. E infatti anche questo brano che hai è un po' il tuo manifesto, Tempesta, ce ne vuoi parlare? Come è nato, quando l'hai scritto?
1: Allora, Tempesta, premetto che è nato in uno studio di registrazioni con dei colleghi e degli amici nella vita, che hanno hanno insieme a me cercato di creare quello che oggi è il mio inedito, ma quello che oggi è, diciamo, un brano penso che possa parlare a tante persone, tanti coetanei, tanti adolescenti e perché no anche adulti. Perché Tempesta è nato in un periodo molto particolare della mia vita, veramente molto forte. Quello che forse ha fatto crollare quel velo solo di bellezza che io ho sempre visto nella vita, perché ho sempre avuto uno spirito molto positivo, molto allegro, molto solare. Quindi sono stata cresciuta proprio nella gioia e pensavo, e per lungo tempo ho pensato che quella gioia potesse durare per sempre, quindi non ero pronta ai momenti di difficoltà. Solo quando effettivamente mi sono ritrovata a vivere un periodo così intenso della mia vita, a perdere tante cose, a perdere forse tutto, veramente molto intenso, ho proprio capito che in realtà nella vita tutto può venire meno. Ci possono essere tante incertezze, ma quello che in realtà mi ha in un certo senso ravvivata, mi ha ridonato vita, è stata quella speranza sempre accesa in riferimento alla mia fede. E la fede mi ha portato a credere che la tempesta poteva prima o poi terminare, poteva prima o poi veramente essere proprio dimenticata, come una tempesta che viene, perché a volte la tempesta serve, che ti fa veramente diventare una roccia per quello che poi sarà. Perché se fosse tutto bello, probabilmente non riusciremmo mai ad apprezzare i momenti solo positivi della vita. Riusciremmo effettivamente a vivere una vita solo basata su quello che possiamo ricevere, senza mai essere pronti a quello che la vita ci può togliere. Ma solo quando riusciamo effettivamente ad essere pronti ad una vita che sì, ci può togliere, ma la nostra identità rimane sempre ferma, nessuno ti fa più crollare. E la fede è stata in realtà proprio la soluzione, perché ho provato a trovare gioia in tante cose, soluzione in tante cose, ma nessuna è riuscita quanto alla fede a colmare quel vuoto che avevo dentro. E quindi Tempesta racchiude in realtà anche una
0: rivoluzione in qualche
1: modo. Una rivoluzione, perché una frase specifica che amo tanto è: ogni vita, una storia, ogni uomo, una memoria. La tempesta non è per sempre, viene e va. Quindi qualsiasi ascoltatore ci stia ascoltando, sappi che la tua tempesta non dura per sempre, qualsiasi essa sia.
0: Ci sarà sempre poi una fine,
1: sì.
0: E il cielo tornerà ad aprirsi, le nuvole si diradano e alla fine il sole torna sempre a splendere. Bisogna solo aspettare a volte e rendersi, lasciare fluire le cose, cercando di non opporre neanche troppa resistenza, perché a volte ci si può ferire di più. È molto bello tutto quello che stai dicendo. I tuoi obiettivi futuri?
1: Allora, i miei obiettivi futuri, in realtà ogni volta che mi sono posta degli obiettivi, la vita mi ha sempre, diciamo, ribaltato tutto, nel senso che non mi aspettavo in realtà oggi di essere qui, perché magari tempo addietro i miei obiettivi erano diversi. Quindi io inizio a progettare, continuo a sognare, magari mi vedo continuando a cantare,
0: Ecco, come ti vedi? Che se ti dovessi immaginare adesso fra 10 anni?
1: Sicuramente con la mia famiglia.
0: Diciamo, questa è la tua, in realtà, poi sì. È la tua priorità.
1: No, priorità, però è un desiderio.

0: stare con gli altri, socializzare, fare quello che amo, quindi cantare, insegnare, stare con il prossimo. Mi pongo degli obiettivi perché so che è giusto lavorare, è giusto poter sognare, ma io credo proprio che la vita ogni tanto ti sorprenda, quindi io progetto.
1: È bello anche lasciarsi sorprendere.
0: Sì, mi piace essere sorpresa.
1: E bisogna avere, come dici tu, degli obiettivi, però poi a volte la vita ti porta da un'altra parte. Non è detto che la strada che ti indichi sia peggiore, a volte migliore anche di quella che avevamo immaginato.
0: Assolutamente.
1: Quindi bisogna,
0: sì,
1: bisogna lasciarsi a volte guidare dagli eventi, anche mantenendo ben saldi però i propri valori, i propri obiettivi.
0: Assolutamente,
1: però
0: sì,
1: insomma, non bisogna, la flessibilità è fondamentale poi per godersi la vita e vivere bene nel migliore dei modi. E noi ti auguriamo veramente tanto successo in tutto quello che tu voglia fare, che sia appunto la famiglia, che sia la musica, che sia lo studio, in ogni cosa speriamo e che tu possa portare sempre questa grande energia nel mondo. E io penso che questo sia, guarda, l'augurio più grande che io ti voglio fare, perché io penso che possa, quando tu porti il sole, porti il sorriso, lo recuperi sempre quello che spendi per gli altri e per il mondo che ti sta attorno, alla fine in qualche modo ti ritorna sempre. E l'ultima domanda, volevo sapere un po' come era stata la tua esperienza nell'ambito di Generazione Creativa.
0: Allora, l'ambito di Generazione Creativa è stato veramente un progetto non solo sociale ma di vita, quindi consiglio a chi ci sta ascoltando magari di partecipare ai prossimi bandi, perché ci hanno dato delle grandissime opportunità anche qui oggi.
1: Tu
0: veramente significa.
1: Giovanni Bloch?
0: Cosa?
1: Tu eravate con Giovanni Bloch?
0: Sì. Perfetto. Sì. Posso dire che veramente è stata una grandissima opportunità e soprattutto perché conosci persone nuove, conosci creativi come te, conosci, ecco, socializzi con persone come te che hanno effettivamente magari un medesimo sogno. E posso dire che in realtà i ragazzi che abbiamo conosciuto, che ho conosciuto, sono tutti ragazzi straordinari, ma dato che questo progetto ci ha portato proprio a creare dei gruppi, perché ci saranno dei brani che usciranno, un progetto sociale basato proprio su delle tematiche molto importanti, abbiamo toccato tematiche importanti, non cercando veramente di essere quanto più sensibili a temi attuali. Noi, il gruppo di cui faccio parte, parlerà del femminicidio, ha creato una canzone sul femminicidio che uscirà a breve, e veramente c'è stata una grande sinergia e proprio una comunicazione reale tra noi colleghi del gruppo, perché credo che siamo stati anche accomunati da uno stesso sentimento, non solo quello di fare musica, ma quello di voler far arrivare una voce. Quello che dico sempre nella mia vita, io non voglio solo cantare, io voglio essere voce di qualcosa, voglio essere voce di un tema che possa raggiungere quante più persone, perché oggi tra i giovani veramente, ma tra i giovani ma proprio nel mondo intero, è importante fare la differenza, proprio la musica deve trasmettere qualcosa, un messaggio, deve essere rivoluzione. Quindi grazie anche a Generazione Creativa per questa opportunità, grazie ai docenti, grazie a te Francesca per l'ospitalità.
1: E io ringrazio te invece di questa chiacchierata e di tutte le cose belle che ci hai raccontato, e penso che quello che hai detto io te lo auguro di portarlo in ogni giorno della tua vita e di realizzarlo. Ricordiamo appunto che siamo stati con Miriam Scirocco e il suo primo brano che abbiamo ascoltato proprio all'inizio di questo incontro è Tempesta. Lo trovate sulle pagine, è già uscito? Sulle pagine.
0: Uscirà a breve.
1: A breve?
0: Uscirà a breve. È depositato. Uscirà a breve.
1: Perché c'è un po'. Sulle piattaforme,
0: sì,
1: digitali.
0: Sì.
1: E tu invece, se ti vogliamo seguire sui social, come
0: Miriam Scirocco Voice.
1: Perfetto. Miriam Scirocco Voice per voi oggi, e grazie infinite di essere stata qui con noi.
0: Grazie a te, Francesca.

0: E abbiamo appena ascoltato Sinti di Fabio Schember, che è qui con noi in studio, sempre reduce dal gruppo Generazione Creativa. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno Francesca.
0: Diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, con questo tuo brano ci hai veramente aperto un universo che già ti presenta nel migliore dei modi. E tu sei pianista, produttore, arrangiatore e stai studiando anche all'università, hai un percorso discografico, nonostante tu sia giovanissimo, già molto solido. E sei già nel 2024 con Bestiario, è stato un album che ha visto la partecipazione addirittura della banda della Pausta, che sono i storici collaboratori di Vinicio Capossela. Quindi insomma hai iniziato subito alla grande. Parlaci proprio di come è nata questa tua passione per la musica.
1: In realtà la passione è venuta facendo la musica, perché poi inizialmente come molti ragazzini della mia generazione giocavo a calcio, una bella promessa che però non è mai stata mantenuta, perché mi ha devastato quell'esperienza. Bellissimo, ho girato l'Italia, sono stato fuori, poi a un certo punto, forse tra intorno ai 15-16 anni, mi sono avvicinato un po' per gioco a quello che è il pianoforte, perché ne avevo uno in casa. E inizialmente ci cantavo su senza suonarlo, perché era un piano digitale spento, quindi muovevo i tasti, però ci cantavo solamente su. Incontrai un amico che stava studiando classico e dissi: dammi qualche consiglio, dammi qualche cosa. E cominciai a mettere le mani sul pianoforte, un po' distinto, un po' seguendo alcune indicazioni. Poi mi sono formato da solo, col tempo è diventata una cosa un po' più grossa, perché ho iniziato a scrivere canzoni, a conoscere tante persone. Infatti l'ultimo disco che ho fatto, che non è ancora uscito, ci sono ben 25 musicisti che hanno partecipato. E nel primo ci sono 10-11 musicisti, tra cui i fratelli Briuolo della banda della Posta. È nato veramente solamente per gioco, per sfogo, per occupare del tempo, perché poi, ecco, rettifico, io mi sono laureato in Accademia delle Belle Arti, quindi ho terminato gli studi e non ho mai intrapreso quella vita universitaria accademica della musica. Poi è diventata una roba un po' più concreta negli ultimi tempi, girando, facendo matrimoni, prendendo anche la considerazione buona degli altri. Allora ho detto: perché no? Perché non divertirci? E quindi sì, ho arrangiato il disco a un'amica, ho fatto due dischi miei, uno che è uscito, Bestiario, un altro che dovrà
0: uscire.
1: Perché
0: Bestiario? Perché hai scelto questo titolo?
1: Perché è il titolo di una raccolta di racconti di Julio Cortázar, dove ci sono circa 8 racconti all'interno, e ho preso due di questi racconti, che il primo che si chiama Casa Occupata e l'ultimo che si chiama Bestiario, e li ho uniti creando io una storia, e che poi il disco si chiama Bestiario, e poi c'è anche la traccia che si chiama Bestiario, di circa 6 minuti.
0: Coraggioso, e oggi che dicono che non debbano durare più di 3 minuti, che l'attenzione sì, subito scema, invece sei riuscito.
1: No, nel mio piccolo faccio quello che mi pare, poi quando ci sono delle imposizioni dall'alto, diciamo, se ci vuoi stare a quel gioco ci stai, altrimenti se hai un'esigenza di raccontare in 10 minuti, racconta anche in 10 minuti.
0: Mi pare giustissimo. Poi, tra l'altro, sei entrato anche a far parte della Kermesse Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna.
1: Sì,
0: l'esperienza
1: sì.
0: È stata uno spettacolo bellissimo,
1: no,
0: che ha un successo strepitoso da anni. Io lo andai a vedere a Castel dell'Ovo
1: l'ho
0: trovato bellissimo.
1: E io lì mi sono esibito, perché non era al Bellini quando mi sono esibito. Ma a parte che quando mi è arrivata la chiamata, che io l'avevo visto da spettatore 3-4 volte, ho detto: ma in che senso sono ospite d'onore di Dignità Autonoma di Prostituzione? Quindi andai lì e mi portai una band corposa, che era di batterista, percussionista, flautista, eccetera, ed è stato un momento altissimo, perché poi ballerini intorno, gente, platea gigantesca in uno spazio così suggestivo, fa il suo effetto addosso. Quindi mi tremavano un po' le gambe, le labbra e la gola, però l'abbiamo portata a casa anche quella lì. È stato molto molto bello, molto bello.
0: Benissimo. E dicevi, con questo tuo nuovo lavoro che si chiamerà Niente Più Si Muoverà, che ancora non è uscito, che è detto che vede la collaborazione di 25 musicisti,
1: sì,
0: tra cui Daniele Sepe e Piero Perelli,
1: sì.
0: E inizi con un'estetica un po' diversa, si apre a contaminazioni più world, mediterranee, arabe, c'è qualcosa che senti di dover raccontare, però raccogliendo un po' tutte le voci che è attorno a te, cioè come se fossi uscita da una parte, dalla tua, dal tuo mondo, dalla tua cameretta, per guardare tutto quello che ti sta dicendo intorno a te il mondo.
1: Sì, no, a parte questo, perché c'era un'esigenza poi negli ultimi due anni di voler raccontare qualcosa che è meno legato alla biografia, all'autobiografia, ma più legato a quelle che sono anche le cose che si assorbono dall'esterno, come può essere la musica che viene da un territorio straniero che non ho mai visitato, o banalmente una guerra, una voce che ci arriva da un Medio Oriente o da un Sud America. A parte che sono sempre stato interessato a quelle che sono le politiche estere, a quello che è anche il fermento musicale e culturale delle altre zone del mondo, partendo da una base chiaramente mediterranea, però la fortuna grande è di avere una squadra fissa oltre a quegli altri 20 musicisti che hanno tutti quanti uno studio e un approfondimento sullo strumento a sé. Per esempio il bassista è metallaro, la percussionista viene dal popolare, il flautista da musica classica e etnica, Ubaldo il chitarrista suona africano, musica del Togo, del Senegal. Quindi a parte che mi sono arrivate influenze proprio dirette, perché oltre ad essere musicisti sono miei amici, e però poi c'è stato anche il tema, quello che ho affrontato con le parole, quindi ho detto ok, forse bisogna anche vestirli in modo diverso, a qualcuno dare, ecco, Sinti è una milonga, quindi è un tango argentino malinconico da ballare tristissimi abbracciati, e il pezzo con Daniele Sepe invece è Tempo di uccidere, che è il titolo di un romanzo di Ennio Flaiano, l'unico che ha scritto, che tratta proprio di colonialismo italiano, è stato il primo libro in Italia a trattarlo, anche in forma romanzesca, ma a delineare quell'aspetto storico che molto spesso in Italia si dimentica. E quindi ci sono sonorità africane.
0: Sei un accanito lettore, ami molto leggere.
1: Sì, sì, sì, sono un accanito lettore e un accanito non elettore. Sì, sì, sì, sono un accanito lettore. È per questo che sono arrivato a quello.
0: E tra l'altro hai sviluppato anche un sodalizio artistico con la poetessa Gloria Riggio.
1: Sì, sì, sì.
0: Cos'è il progetto Periodi Ipotetici?
1: Allora, Periodi Ipotetici è una sua poesia. Perché noi ci siamo incontrati circa 3 anni fa in una notte di spensieratezza in un locale che gestivo anche, c'era un pianoforte, ci siamo messi lì, lei a leggere le sue poesie e a suonarci su. Lei fa Poetry Slam, che sarebbe poesia orale. Abbiamo trovato questo connubio bellissimo e siamo andati in giro per l'Italia a portare questo spettacolo che si chiama Periodi Ipotetici, che fa capo a una sua poesia che parla principalmente di... in un testo quasi ironico, no? Dove, che ne so, si dice immaginiamo se mio zio ancora si definisse fascista, pensa. Per poi arrivare alla fine e dire che effettivamente questo è tutto vero, cioè che è tutto reale, non è solamente una cosa campata in aria, come anche la destra, non so se posso dirlo qui, però magari ci fanno passare il generale Vannacci, no? Pensiamo, minimizzando tutto. E quindi c'è questo aspetto politico che viene sia dalle mie canzoni sia dalle sue poesie, l'abbiamo messa sotto forma di spettacolo dove io improvviso ogni sera con la chitarra o col pianoforte sul suo testo, che resta sempre lo stesso, ma ogni sera improvvisando Gesù sembra sempre una generazione nuova.
0: Tu sei un autodidatta in realtà musicalmente parlando, però hai sviluppato una grande versatilità che spazia appunto dalla canzone classica napoletana, dicevamo, alla musica world a cui ti stai avvicinando sempre di più, e al jazz.
1: Ah.
0: In realtà, secondo te, dov'è la tua vera anima? O la stai ancora cercando?
1: Ho paura di trovarla, perché poi altrimenti mi sembra di dover fare capo a lei, no? Invece, secondo me, è meglio che migra. Meglio che per il momento vada raccogliendo e poi magari un giorno analizzarci io e l'anima e dire ok, siamo approdati qui e qui resteremo. Però per il momento è veramente quella possibilità di non prendere un aereo e di andare da tutte le parti. Lascio la mia anima spaziare, perché di aerei non ne ha bisogno, no? In questo mettiamolo sotto questo aspetto.
0: Perché hai scelto di partecipare a questo gruppo di lavoro, la Generazione Creativa?
1: Ma un po' perché col fatto che sto producendo, che sono anche non soggetto a nessuno, no? Non ho vincoli di sorte, sapevo che lì ci sarei stato quasi costretto a lavorare a un tema che mi veniva affidato, non a una cosa che mi metto io e scrivo. Quindi è anche una sfida di lavorare in gruppo per sperimentare nuovi campi. Ecco, abbiamo parlato di femminicidio, che
0: cos'è la cosa che ti ha lasciato di più questa esperienza?
1: Credo la dinamica di gruppo, perché ripeto, io ho sempre lavorato in solitaria e poi ho chiamato i musicisti, invece qui si è proprio creato dal niente insieme, ci si è incontrati, ci si è scontrati.
0: Dico un bel gruppo di lavoro.
1: Sì, un bellissimo gruppo di lavoro. Infatti veramente è stata quella la dinamica più bella, almeno per me, ma penso anche in generale, secondo me.
0: Com'è stato presentare anche i tuoi lavori agli altri? Il riscontro, hai detto a un certo punto anche la parola, hai usato scontrati, ci sono stati dei momenti di frizione?
1: No, ma perché è necessario che ci sia anche uno scontro per creare qualcosa di concretamente bello, o che concretamente valido, non per forza bello. Però non è un vero e proprio scontro, magari qualcuno andava per le sue idee, diciamo guarda che questa cosa qui magari è una parolina, venendoci incontro abbiamo fatto sì che questo pezzo venisse nel miglior modo possibile, e credo che siamo tutti quanti abbastanza entusiasti anche di quegli scontri. Ma perché
0: quando,
1: è necessario.
0: Quando lo vedremo? Quando uscirà?
1: Questo non lo so, c'è tutto un lavoro da fare di mix e master che non farò io perché non mi compete, non sono proprio adatto, però credo nei prossimi 2 mesi, dai.
0: Quindi lo aspettiamo con ansia. Perché il titolo Niente più si muoverà?
1: Perché è l'ultima frase che dico a cappella di un brano che si chiama Punto e a capo, che parla di come effettivamente ci sia una generazione, quella mia e quella dopo la mia, che non so per quale cosa e motivo esalta spesso il duce anche con dei canti che so bella bissina, e mi sono trovato fuori al pub dove vado sempre e ho sentito cantare questi ragazzi queste canzoni coloniali e l'ultima frase del pezzo, che è una tarantella, quindi si balla su una canzone che in realtà denuncia qualcosa, dice: se la rabbia spopola e parti alla carica sulla pace dei cortei, niente più si muoverà, che è un invito banalmente a non stare in silenzio, a non sopportare per forza tutte le cose, perché alla fine questo è uno stato di benessere. Ci sono delle cose che non vanno, ci sono delle cose che vanno denunciate e che va fatto, altrimenti niente più si muoverà.
0: Benissimo, quindi per te la musica ha ancora anche una missione sociale, una missione politica?
1: Non gli do solamente questo, cioè alla fine l'artista decide quello che vuole dire, e gli ascoltatori decidono cosa ascoltare. Non credo che debba avere e debba essere relegato a una funzione di, perché non è svincolato, non è responsabile.
0: Ma infatti hai detto anche, di... non di.
1: Ah cioè, no, anche sicuramente, ma anche tu, cioè, penso che dal Novecento abbiamo capito che l'artista può essere qualsiasi cosa, dissacrante o ultrareligioso o spietato o impegnato politicamente, può essere tutto, poi sta agli altri decidere se ascoltarlo o meno.
0: Perfetto, e adesso vorremmo ascoltare un tuo brano live, che so che vorrai farci sentire, Vedi loro lo sanno,
1: sì.
0: Che è già stato pubblicato adesso proprio a marzo.
1: Sì, è uscito a marzo, il 27 marzo se non erro, ed è stata la prima canzone che è uscita da questo disco. Ed è uno sguardo bambinesco di quello che può succedere quando si hanno gli aerei sopra la testa e non sono aerei che decollano e portano, che so, le persone, i passeggeri da una zona all'altra, ma da cui ci cade qualcosa, quindi comincia proprio così.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: You must remember this.

0: La voce di Walter Ricci con As Time Goes By dà il via alla puntata di oggi di Un'altra Musica, rigorosamente dal vivo. Walter Ricci, ciao Walter,
1: benvenuto. Ciao a te Silvio, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao a tutti, e diciamo che siamo stati cullati dalla tua voce per dare inizio a questa nuova puntata. Dicevo rigorosamente dal vivo, Walter è in veste non solo di musicista, di cantante, di artista, ma anche di conduttore. Io sono Silvio Martino, conduciamo insieme questo nuovo programma di Rai Radio Napoli, appunto Un'altra Musica, in cui scopriamo un po' di canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90, insomma di tante epoche diverse che hanno avuto una seconda vita magari in futuro, oppure sono state riscoperte, ricampionate, insomma che hanno poi creato, dato vita ad un'altra musica. E oggi giustamente abbiamo iniziato con una colonna sonora di un film, perché mixiamo la musica con il cinema.
1: La famosissima colonna sonora del film Casablanca del 1942, è un brano fantastico, As Time Goes By, diciamo uno dei più iconici brani, anche poi è diventato anche uno standard jazz, ormai lo suonano tutti i grandi jazzisti, l'hanno inciso.
0: E infatti chi l'ha suonato adesso è un grande jazzista.
1: È troppo gentile. Sì, è un film fantastico diretto da Curtis con Humphrey Bogart, vabbè insomma è proprio un classico, si definisce il classico Casablanca.
0: Un classico da cui inizia la narrazione di oggi, sia musicale che di chiacchierata che facciamo riguardo il cinema. Innanzitutto, prima di entrare nel vivo, ovviamente parleremo di cinema italiano, cinema internazionale, cinema napoletano. Ti chiedo, che rapporto hai con i film, con il cinema e con le colonne sonore dei film?
1: Ma diciamo, uno dei miei desideri, sono parecchi desideri nella mia vita, diciamo, artistica, non so se riuscirò alla fine a realizzarli tutti, però il mio grande sogno è quello proprio di scrivere una colonna sonora per un film, ecco, diciamo. Amo tantissimo le colonne sonore, amo tanto la musica per i film, amo i film ovviamente, quelli di un certo tipo, diciamo più legati all'aspetto sentimentale, diciamo mi emozionano i film d'amore.
0: Ma una colonna sonora epica oppure una colonna sonora piena di struggle, ritorna questo termine, come può essere questa colonna, e perché film potrebbe essere? Ma immagino per un film d'amore a questo punto.
1: Intanto, per esempio, io sono molto appassionato del grande Ennio Morricone.
0: Sì.
1: Quindi amo tutte le sue colonne sonore, e in particolar modo ce n'è una in particolare che si chiama Deborah Steam, te la ricordi?
0: Sì, come no, che poi è stata interpretata da una voce eccezionale del panorama musicale internazionale.
1: Sì, la grande Céline Dion.
0: Sì.
1: E quindi poi il brano è diventato da Deborah Steam, diciamo, come dire, aggiungendo le liriche, insomma, a questo tema è diventato I Knew I Loved You.
0: E tra poco l'ascoltiamo. Prima però ti chiedo, che rapporto hai con Morricone? Perché tu hai incontrato lo stesso
1: Morricone. Avuto la fortuna di incontrare il grande Ennio Morricone,
0: sì.
1: in un teatro, era di pomeriggio, dove ho avuto la fortuna, perché un mio caro amico che si chiama Stefano Reali, che è stato un suo diciamo amico fraterno, una volta Stefano Reali mi ha proposto di cantare davanti al maestro nel Teatro Atlantico.
0: Wow.
1: Di Roma, insomma, ecco, mi ricordo che sta sulla Tuscolana, insomma, questo.
0: Sì.
1: E quindi sono arrivato lì di pomeriggio, sono arrivato ovviamente in anticipo, ero pieno di emozione, e ad un certo punto si è presentato davanti a me Ennio Morricone.
0: In carne e ossa, lui proprio, Ennio Morricone.
1: Era proprio lui, in carne ed ossa, pensa tu che nessuno ci credeva, per cui è passata una signora fuori e gli ha chiesto, oh Madonna, Ennio Morricone, lui mi ha detto, no, no, non so io.
0: Lui ha detto, vicino a te, non so io.
1: Ha detto, vicino alla signora.
0: Ha detto, signora, ha detto, non so io.
1: No, no, no, non sono io.
0: Non so io. Avete sbagliato, cercate dentro.
1: È stato fantastico. Poi, insomma, dopo qualche minuto siamo entrati in teatro, io ho avuto la fortuna di cantare proprio di fronte a lui e ho cantato questo tema, I Knew I Loved You, questo che stiamo per ascoltare, cantato ora dalla grande Céline Dion.
0: E allora ascoltiamo la grande Céline Dion con I Knew I Loved You.

0: I Knew I Loved You, incisa dalla grande Celine Dion, l'abbiamo ascoltata ora, ed è una canzone del 2007 che nasce come omaggio a Ennio Morricone. La melodia è tratta dal celeberrimo Deborah's Theme.
1: Però sempre complimenti per la pronuncia, Walter.
0: No, vabbè, io sono... Sì. No, comunque, in ogni caso, questo brano è della colonna sonora di C'era una volta in America, ecco. E quindi il grande film di Sergio Leone.
1: Sì, un film bellissimo, tra l'altro dei ricordi bellissimi legati a queste pellicole, a pellicole del genere, tra cui C'era una volta in America, perché mi ricordano i miei nonni, quell'atmosfera lì è irripetibile e richiama dei ricordi bellissimi. Anche le stesse colonne sonore di Ennio Morricone sono state un punto di svolta che hanno poi creato delle wave che sono state seguite da altri compositori successivamente.
0: Tipo?
1: Tipo Zimmer, che ha composto la colonna sonora anche di Interstellar, tra i tanti, ha percepito probabilmente dallo stesso Morricone l'importanza di alcuni suoni che compongono la struttura musicale di una colonna sonora. Ad esempio uno sparo, ad esempio un suono di un click può essere una componente fondamentale per la colonna sonora.
0: Beh sì, quindi... Morricone l'ha proprio sperimentata lui, diciamo, questa cosa di inserire i suoni, anche le chitarre distorte in, che ne so, mentre suonava un'orchestra di violini. E il grande Ennio Morricone ha avuto un'orchestra sperimentale per molti anni, dove appunto sperimentava nuove sonorità con l'orchestra.
1: Io sono un fan dei piccoli easter egg all'interno delle strumentali delle canzoni, per questo sono molto appassionato del lato musicale dei film, perché il lato musicale ti fa vivere, cioè ti cambia completamente il film, ovviamente ti fa vivere in un certo modo delle scene che stai vedendo, ti fa impersonificare spesso e volentieri nei protagonisti, sì, di quelle scene. E sono fan di questi piccoli easter egg, magari, che si trovano, che possono sembrare magari poco utili alla struttura musicale, ma in realtà hanno un'utilità fondamentale.
0: Assolutamente.
1: E ti chiedo, anche tu nelle canzoni magari a volte inserisci qualche piccolo suono, qualche cosa di particolare che magari a un primo ascolto le persone possono non percepire, poi
0: ma tu pensa che addirittura nel nuovo disco abbiamo inserito un messaggio vocale. C'è un messaggio vocale WhatsApp.
1: Ma lo sapeva la persona che ha inviato questo messaggio vocale?
0: Probabilmente sì. In seguito poi, insomma, gli abbiamo poi mandato un WhatsApp per avvisarla di questo.
1: Sempre con un messaggio vocale.
0: Sì, abbiamo inserito un messaggio vocale in una traccia del mio nuovo disco. In una traccia, in un pezzo finale della traccia del mio nuovo disco. Non voglio svelare qual è la traccia, insomma lo scoprirà poi il pubblico che andrà ad ascoltare l'album, il nuovo album, che è Neapolis Mambo.
1: Allora, voglio, questa è una lezione importantissima: non mandate messaggi vocali ai cantanti, perché i cantanti possono...
0: Ve li ritrovate in una canzone.
1: Esatto, ma in realtà è una cosa che è successa più volte e c'è un rischio nel mandare i messaggi vocali, quindi mi raccomando, state accorti. Ovviamente scherzo, quindi anche tu, diciamo, sei fan di questi piccoli, ecco, li chiamavo prima easter egg all'interno dei brani.
0: Sì, sì, sono molto fan, credo che arricchiscono il suono, comunque gli danno poi dipende, no? Inserisci magari un elemento simpatico, un elemento più serio, insomma caratterizzano sicuramente il brano, la canzone, o comunque, ecco, quello che si sta andando a creare, diciamo, musicalmente.
1: Ci sono molti artisti che hanno ripreso questa cosa successivamente, anche artisti contemporanei dal mondo urban, che hanno ripreso l'atmosfera cinematografica dei grandi compositori dei decenni passati. Ad esempio mi viene da pensare a Salmo, che ha una carriera anche da attore, che all'interno dei suoi pezzi ha una visione cinematografica, pensa a quei brani anche per un futuro videoclip, che non è un solito videoclip, bensì proprio un vero e proprio cortometraggio. Lo stesso Salmo ha fatto un videoclip del disco, del joint album che ha fatto insieme a Noyz Narcos, diretto da Dario Argento.
0: Beh, il testo, sicuramente i testi ispirano, diciamo, poi quella che è la creatività, diciamo, visiva, no? Poi appunto realizzare proprio un video su un testo. È un po' quello che è successo anche, devo dire, con Neapolis Mambo, con questo mio nuovo disco, dove chi ascolta, diciamo, si rende conto che i brani sono praticamente tutte delle mini storie d'amore, diciamo così, e quindi per ogni brano si potrebbe registrare un videoclip. Solo che quanto dobbiamo avere di budget per fare 10 videoclip?
1: Chiediamo
0: alla Banca d'Italia.
1: Esatto, quanto budget dobbiamo avere per fare i videoclip?
0: Sì, troppi soldi.
1: No, infatti. Comunque,
0: le finanze quelle
1: è
0: sono.
1: Tipo, quindi questo disco è tipo un carosello napoletano.
0: Esatto, un po' ispirato al carosello napoletano.

0: Una canzone che è stata cantata e interpretata da tantissimi artisti, centinaia, migliaia di artisti a Napoli, in Italia, in tutto quanto il mondo, e una delle canzoni che rappresenta Napoli, effettivamente la musica di Napoli,
1: sì, è proprio così.
0: In tutto quanto il mondo.
1: Si dice che sia stata scritta ad Odessa, dal grande di Capua, ed è effettivamente, come hai detto tu, diciamo, è stata presentata al Festival di Piedigrotta, è stata la canzone, diciamo, che ha fatto conoscere Napoli anche nel mondo, insomma, un po' questo, sì, il drive del pezzo.
0: Tra l'altro ci sono state anche diverse versioni in inglese, no? Di
1: questo. Sì, c'è stata quella famosissima del grande Elvis Presley, It's Now or Never. It's now or never.
0: Io non vi potevo dire il là che quello canta. Giustamente, è l'istinto da artista, da cantante. Ma a proposito di O Sole Mio e di cinema, perché il macro tema di oggi è il cinema, e parliamo di un'altra musica nel cinema, O Sole Mio è una canzone che è una delle canzoni più utilizzate della, sì, musica classica napoletana all'interno dei film e anche all'interno di tanti film americani, per rappresentare appunto la cultura partenopea, la cultura di Napoli. Ricordiamo che in America ci sia stato una grandissima migrazione comunque, ed è stata esportata anche la cultura, parte della cultura partenopea napoletana, sì. Ma ci sono state altre canzoni che hanno segnato un momento, in particolar modo io ti chiedo questo link che c'è anche musicale tra due canzoni che sono state due colonne sonore, ovvero Smile e Malafemmana, perché Smile è stata la colonna sonora di Tempi Moderni, un film di Chaplin, cantata per la prima volta da Nat King Cole. So che tu sei un enorme fan di Nat King Cole.
1: Beh sì, è il mio crooner preferito in assoluto, il grande Nat King Cole.
0: È una canzone che somiglia un po' a un'altra canzone musicalmente napoletana, che è Malafemmana.
1: Sì, effettivamente sì, c'è una forte assonanza anche armonica, diciamo così. Vediamo, potrebbe. Partiamo con Malafemmana, fa così.
0: Vai.
1: Femmana, tu sei una malafemmana, chi sto chi hai fatto chiagnere, lacrime infamità. Femmana, se tu peggi una vipera, mentre seccata l'anima, non posso più campare. Femmana, se dolce

0: Beh sì, effettivamente c'è un'assonanza, dai.
1: C'è una somiglianza. Cioè, Walter Ricci, sempre live, suona rigorosamente in diretta davanti al pianoforte. Voi non le vedete, ma le sue mani fremono sul pianoforte. Lui sta sempre, giustamente, perché vuole toccare i tasti, vuole suonare.
0: Black and white, i tasti black and white.
1: Esatto, black and white. C'è questa assonanza. Io ho visto che a un certo punto ti sei fermato e ho detto, ma guarda, questa canzone assomiglia a Smile, e sei partito.
0: Beh sì, ci sono molti brani, devo dire, del songbook americano che poi somigliano a tanti brani classici napoletani, insomma, perché poi il periodo storico era quello, insomma, quindi probabilmente la musica è nell'aria. Io dico sempre, la musica è nell'aria e quindi, diciamo, le idee si acciuffano come le avranno acciuffate in America, le hanno acciuffate a Napoli e viceversa.
1: E a proposito di acciuffare delle idee e dei complimenti, c'è anche una leggenda che lega proprio Chaplin, di cui parlavamo, e Totò, perché si dice che
0: si dice,
1: mettiamo sempre le mani avanti, perché sai, perché magari
0: si dice che un giornalista abbia detto a Totò che Chaplin gli aveva fatto dei complimenti.
1: Che comunque
0: così si dice, pensa tu.
1: E Totò avrebbe risposto, diciamo, il condizionale con wow, non è possibile, cioè, ma com'è possibile questa cosa che c'è? No,
0: ma cosa mi dice?
1: Cioè, ma cosa mi dice? Sì, ma cosa mi dice? Una tipica line di Totò. Tra poco, sì, esatto. Tra poco facciamo un salto nel tempo, andiamo qualche decennio dopo. Prima però ascoltiamo proprio Walter Ricci.

0: cinema e musica sono più connesse di quanto voi crediate, anche perché spesso e volentieri quando gli artisti fanno i videoclip si trasformano in veri e propri attori, e spesso gli artisti fanno proprio anche dei cameo, no, all'interno dei film, oppure interpretano dei personaggi loro stessi o dei personaggi costruiti da chi sceneggia. E in questo caso nel videoclip di Malassai anche Walter si è trasformato in attore, perché ha volato fino a L'Avana per interpretare il suo personaggio all'interno di questo videoclip.
1: Sì, grazie sì. Mi ha fatto tutti i complimenti pure come attore, ma guarda, io mi presto, mi diverto come dire, anche a girare i videoclip lì dove il regista lo prevede, insomma.
0: E la produzione, come dicevo anche prima, no?
1: Esatto. E quindi insomma è una cosa, sì, sicuramente è un mio desiderio, sarebbe un mio sogno quello di fare l'attore, ma per ora concentriamoci sulla musica. Devo ancora imparare bene a fare la musica, poi pensiamo.
0: No. Diciamo che la musica ti riesce abbastanza bene. Io personalmente avrei questo sogno di calcare anche qualche palcoscenico di in qualità di attore oppure di...
1: Ce l'hai la faccia, di, Silvio, certo.
0: Grazie. Nel senso che tenga facce...
1: C'è una faccia proprio da attore.
0: Ah, grazie. Questo è un grande complimento. È già un passo in più, penso, no? Quindi mi raccomando, se avete qualche postazione...
1: Per favore, registi, fatevi avanti. Qui c'è Silvio Martino.
0: Stiamo veramente scherzando. Massimo, avrei comunque un enorme rispetto e arriverei con grandissima umiltà, perché è un campo che giustamente ho calcato veramente poche volte, ho registrato pochissime cose in qualità di attore.
1: Sì, perché poi sembra facile, cioè sembra semplice fare l'attore, in realtà poi quando dall'altra parte si accende la telecamera è lì sono cacchi amari, perché
0: esatto.
1: Lì nasce la tensione, nasce... è complicato.
0: Poi fare l'attore nel cinema è una cosa, nel teatro è un'altra cosa ancora, e nel cinema ci sono take brevi, nel teatro invece c'è anche il rapporto, vedi il pubblico, non lo vedi, e poi è tutto live, insomma ci sono tantissime differenze che ovviamente non svisceriamo in questo momento. Facciamo un passo in avanti, perché negli ultimi decenni abbiamo avuto un caso, forse su tutti, di una colonna sonora bellissima scritta a quattro mani con uno degli attori protagonisti del film. Ovviamente parlo del rapporto che hanno avuto Troisi e Pino Daniele nello scrivere Quando, una pietra miliare della discografia del grande Pinotto.
1: Un capolavoro, praticamente, un capolavoro vero e proprio del grande Pino e del grande Massimo Troisi, che ci hanno lasciati, ma quanta bella, quanta arte ci hanno dato, quanti bei film, quanta bella musica ci hanno dato questi due grandi personaggi che sono Pino Daniele e Massimo Troisi. Forse Massimo Troisi un po' di meno, perché purtroppo la sua vita non è stata proprio, non gli ha consentito di realizzare tanti film come avrebbe voluto, ma quei film che ci ha lasciati sono
0: bellissimi, sì. Sono pieni di significato. Io appartengo ovviamente a una generazione arrivata un po' dopo Troisi, però ho voluto, dovuto, e mi hanno fortemente consigliato di recuperare subito, anche fin da quando ero piccolo, tutti i film di Troisi, e l'ho fatto. Ma non solo, io li riguardo ogni tanto per...
1: Questo è un messaggio ai giovani, sì. Giovanissimi, andate a guardare i film del grande Massimo Troisi,
0: che sono bellissimi. E allora l'ascoltiamo insieme, Troisi e Pino Daniele, Quando.

0: Sempre un'emozione ascoltare la voce di Pino. Abbiamo ascoltato quando, che emozioni ti suscita Walter Pinotto?
1: Ma già la sua voce che è magica, no? Pino non era proprio un cantante proprio di voce, che aveva questa voce prorompente, diciamo, questa voce, però aveva una voce con una magia che qualsiasi cosa cantava, poteva cantare pure le

0: scritta a quattro mani da Pino Daniele e Massimo Troisi. Sì. Proseguiamo il nostro viaggio cronologico temporale e ci spostiamo ancora di qualche altro decennio, andiamo all'inizio degli anni 2000, quindi circa una poco più di 20 anni fa, perché ci sono state altre canzoni che sono state riprese e che hanno goduto magari di una seconda vita a distanza di decenni dalla loro uscita, perché sono state utilizzate in alcune pellicole, in alcuni film. Un esempio può essere Ma l'amore no.
1: Ah, Ma l'amore no, è un brano magico, insomma, uno di quei brani che si ascoltava dal grammofono, sì. Capito? Con le frequenze tagliate, diciamo, i bassi e le alte tagliate, aveva questo suono così, ma l'amore no, l'amore mio non può.
0: Un po' raffreddato il cantante, diciamo.
1: Era un po' raffreddato.
0: Un po' raffreddato. E questa canzone è stata utilizzata all'inizio del 2000 in Malena, no? Il film di Tornatore, e in una iconica scena, però visto che tu c'hai le mani sul pianoforte, magari ci puoi intonare Ma l'amore no.
1: Grazie, che è un pezzo che amo. Beh, proviamo. Vai.

0: Ma l'amore no, interpretata da Walter Ricci. Complimenti Walter.
1: Grazie, è un pezzo che amo in particolare, devo dire la verità. È un pezzo che mi emoziona cantare.
0: È un pezzo che, come dicevamo, ha avuto questa rinascita, se vogliamo. È sempre stato un pezzo bellissimo, ovviamente. Insomma, sì, c'è bisogno di dirlo. Ha goduto di una seconda vita che è rinato magari con dei film che sono arrivati dopo. Ad esempio, appunto, Malè e Tornatore. Ma non è l'unico caso. Un caso ce l'abbiamo anche nella storia recentissima. Perché in Partenope, il penultimo film di Paolo Sorrentino, la penultima opera del regista napoletano, è stato inserito un brano di Riccardo Cocciante.
1: Ah sì, certo, era già tutto previsto.
0: Sì, una canzone che tra l'altro dopo il film ha ottenuto anche un discreto successo nelle piattaforme di streaming, rientrando nelle classifiche, perché giustamente tutti quanti andavano al cinema e venivano magari incuriositi da questo brano e tornavano a casa e la ascoltavano.
1: Sì, devo dire che il grande Sorrentino è stato anche bravo ad utilizzarlo per delle scene fantastiche del film, quindi insomma ti rimane così impressa la scena che la musica ti entra dentro l'anima, e quindi poi sicuramente anche a me ha fatto questo effetto, l'ho visto e poi sono andato a ricercare il brano e riemozionandomi, ricordandomi le immagini della pellicola di Sorrentino.
0: Anche perché è bellissimo in queste circostanze magari per tanti riscoprire dei brani. Era già tutto previsto, era un brano comunque che aveva avuto un enorme successo anche quando uscì, però tante persone magari non conoscevano questa.
1: Sì, è un fatto anche generazionale, no? Sì. Insomma, poi le nuove generazioni magari appassionandosi al grande Sorrentino sono andati a vedere il film e hanno riscoperto la musica, e succede anche questo.
0: Magari sai quanti ragazzi sono appassionati di Riccardo Cocciante e magari hanno scoperto altri brani che non siano appunto i soliti, insomma Margherita o altri, hanno scoperto altri brani della discografia di Riccardo Cocciante. Quindi
1: a me piacciono pure i capelli di Cocciante.
0: Sì, ma quelli là credo siano un po' ingestibili, però i capelli.
1: No, ma sono belli quelli là. Sono belli, secondo me c'ha più capelli che canzoni, però. Anzi, c'ha più canzoni che capelli, che Cocciante è un
0: c'ha una carriera che è lunghissima, quindi però,
1: è immenso.
0: Però se la batte, non so, più capelli o più canzoni, non lo so. Noi nel dubbio l'ascoltiamo, era già tutto previsto.
2: Era già tutto previsto.

0: Era già tutto previsto, cantata, eseguita dal grande Cocciante, non solo cantata, eseguita, scritta da Cocciante.
1: Ma anche proprio si sente interpretata in una certa maniera.
0: Sì, hai visto che pathos che ci mette Cocciante nel cantare questa canzone.
1: Che poi parte sempre così, lui parte sempre un po' muscio muscio.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Dice vabbè, tutto, certo. Poi a un certo punto devi abbassare il volume perché
1: esatto,
0: lui...
1: Esatto, i timpani poi iniziano anche a soffrire.
0: Partono i timpani, sì.
1: Certo, no, lui, ma poi io invidio sempre, oltre che i capelli, come dicevamo prima, anche le corde vocali di Riccardo Cocciante, perché comunque questo ha quest'urlo nella voce, ovviamente controllato, che è invidiabile.
0: Sì, assolutamente, però lui canta proprio distinto, capito? Cioè, secondo me è proprio, che ne so, così diverso, che ne so, da Bocelli, che invece è super controllato, non so, quando canta, insomma. Cioè,
1: sì.
0: Invece Cocciante è tutto istinto, insomma, questo è un modo di cantare all'italiana, anche se vuoi, comunque è un altro modo di cantare all'italiana che ha fatto faville anche nel mondo, insomma, appunto, vedi, come Cocciante, che comunque è un artista internazionale. E qui ha tutta un'altra musica, si è parlato anche di cinema oggi.
1: Sì, si è parlato di cinema e abbiamo parlato di canzoni che sono state riscoperte, di canzoni che hanno avuto una seconda vita anche nei film, oltre alle vite bellissime che hanno avuto quando sono usciti questi brani. Abbiamo parlato di un po' di connessioni tra musica e cinema, di Morricone, del Carosello Napoletano, della musica napoletana. Abbiamo ascoltato anche diversi brani che ci ha fatto sentire live il conduttore, nonché artista e musicista di questo programma, Walter Ricci. Insomma, è stata una puntata veramente piena e intensa, ed anche questa è volata.
0: Grazie Silvio, sì, è veramente emozionante anche per me. Conosco molti, come dire, avevo già coscienza di questi brani, però riparlarne, insomma, riesaminare come sono stati poi, come dire, rielaborati, riutilizzati, insomma, è molto emozionante. E qui a un'altra musica succede questo, e quindi noi radioascoltatori vi aspettiamo per una prossima puntata e vi abbracciamo virtualmente da Walter Ricci e Silvio Martino.
1: Un abbraccio virtuale, ciao.

fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto, e ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

0: sta in Memphis.
1: A Rai Radio Live Napoli sono le 20.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

sta una finestra. Si guarda fuori, ti fa sempre per io stessa un pensiero, solo che sta pozza fa che fuori non te puoi affacciare. Signora, allora, io vorrei

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

RAI, Radio Live Napoli.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

siamo sole stasera. Ti sto quarto bicchiere che avevo. Mentre mi vega una storia che sta insieme a una tette grida e fa scema. Sta giovendo a riuorno. Non so vero ciò cielo. Mille pensieri, buonato vocale, cosa ci fa male.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Quando sentite questa sigla attraverso la Radio DAB oppure l'app o il sito RaiPlay Sound, dovete alzare il volume perché sta iniziando una nuova puntata di Round the Naples con Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Oggi venerdì 20 marzo 2026, giornata particolare, giornata speciale, perché tra poco meno di tre quarti d'ora, tra poco meno di 45 minuti ci sarà l'equinozio di primavera per il nostro emisfero, che cade alle 15.45 appunto di oggi, venerdì 20 marzo 2026. In quel momento i raggi del sole saranno esattamente perpendicolari all'equatore e finalmente giungerà la primavera. Dico finalmente perché ho avuto la percezione che quest'inverno sia durato tantissimo, ma non so se è stata soltanto una mia sensazione oppure no. Torneremo a parlare poi più tardi della primavera. Nel frattempo parliamo come sempre, come ogni giorno, di musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, come ogni venerdì, ascoltiamo e commentiamo insieme le tante uscite musicali, singoli e album che sono stati droppati, e apriamo anche un paio di parentesi molto importante riguardo il mercato musicale italiano, riguardo i vinili e il successo che sta avendo il mercato musicale in questi ultimi anni in Italia, sia per quanto riguarda copie fisiche di CD, vinili, musicassette, che per quanto riguarda lo streaming. C'è tanta roba da dire e direi di partire subito con la musica allora, e lo facciamo ascoltando una canzone che c'entra in qualche modo con la prima notizia del giorno, La Maschera, Sotto Chi Te Ne Coro.

La carica della maschera per iniziare col piede giusto l'ora di oggi, venerdì 20 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Sotto Chitano Core, che è anche la title track dell'ultimo album ufficialmente pubblicato da questa band napoletana che ha segnato una pagina importantissima della storia della musica napoletana degli ultimi anni. I fan sperano ancora che ci sia, insomma, una reunion. Nel frattempo però abbiamo buone notizie per quanto riguarda Roberto Colella, il frontman e la voce di questa band, che qualche ora fa, praticamente nella giornata di ieri, ha pubblicato un carosello sui social in cui ha annunciato il fatto che il nuovo album uscirà nel 2026 ed è pronto. Ha scritto proprio Habemus Album e noi non vediamo l'ora di ascoltarlo insieme, di commentarlo insieme. Roberto è uno degli artisti più interessanti e talentuosi della scena musicale napoletana e italiana, quindi c'è sicuramente tanto hype intorno a questo progetto. Nel frattempo, mentre aspettiamo il disco di Roberto e il disco di tanti altri artisti dalla scena napoletana e italiana, parliamo delle release di oggi, perché oggi, come ogni venerdì, sono usciti tanti singoli e album che commentiamo insieme. Partiamo come sempre da Napoli. C'è stata una bella sorpresa per i fan internazionali di Samurai J, perché Samurai ha deciso di non fermarsi ai confini dello stivale, ai confini italiani, ma di voler rompere i confini nazionali con la sua hit Ossessione. È infatti uscita una nuova versione di questa canzone che si chiama Obsession, in collaborazione con Nayara, che è una cantante spagnola diventata famosa anche grazie a un talent show a cui ha partecipato. Dopo la vittoria a questo talent ha iniziato a pubblicare musica e a costruire la sua carriera nel pop spagnolo. Ha una voce molto potente, soprattutto su pop e ballad. Che operazione è stata quella di Samurai J e che hit è Ossessione, tanto da poter diventare una hit internazionale, se non mondiale? Ne parliamo tra poco, e parliamo anche della forza del dialetto napoletano su questa tipologia di canzoni. Prima però l'ascoltiamo, Samurai J e Nayara con Ossessione.

Signori, ma che sta combinando Samurai J, o come lo chiamiamo noi, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli? Abbiamo ascoltato Obsession su Rai Radio Rev Napoli, la versione in spagnolo featuring Nayara della sua grande hit Ossessione, in cima a tutte le classifiche napoletane e italiane. E chissà se con questa nuova versione in spagnolo riuscirà a conquistare anche le classifiche mondiali. L'intento mi sembra chiaro, cioè quello di rompere i confini nazionali per arrivare attraverso lo spagnolo a tutto quanto il mondo, praticamente, visto che è una lingua che soprattutto nella musica riesce a rompere le barriere e a colpire un po' le persone appunto a tutto quanto il mondo. Basti pensare al fenomeno Bad Bunny degli ultimi anni, ma ci sono tantissimi fenomeni di artisti che appunto sono riusciti a conquistare le classifiche mondiali, le charts di streaming, di vendite attraverso lo spagnolo. Complimenti a Gennaro, complimenti a Samurai J per quest'altra mossa all'interno del mercato musicale nazionale e internazionale, per questo feat che ha fatto appunto con questo importante cantante pop spagnola. Devo dire la verità, però mi aspettavo qualche parola in napoletano all'interno di questo brano, vista la musicalità della lingua napoletana e la potenza che ha. Speriamo che magari per le prossime hit possa prendere in considerazione anche di utilizzare il napoletano. Nel frattempo ci godiamo questa, anche perché credo che tra la versione italiana e la versione spagnola sentiremo la voce di Samurai J e anche quindi di Nayara per tutta quanta l'estate. Sarà sicuramente una delle hit che conquisterà l'estate 2026. Poi all'inizio della settimana prossima vedremo come debutterà questo brano all'interno delle classifiche italiane. Abbiamo più volte parlato appunto della potenza della musica napoletana nel mondo, del fatto che in quest'ultimo periodo ci sia una rivoluzione internazionale per quanto riguarda la musica napoletana, e direi che ce ne siamo accorti anche e soprattutto grazie all'ultimo album di Emanuele, che all'interno aveva sì un featuring storico con 50 Cent, di cui abbiamo parlato tantissimo proprio per la sua importanza e valenza storica a livello di pop, a livello di rap italiano e mondiale, ma all'interno di quel disco c'è anche un featuring con uno degli artisti reggaeton più ascoltati in tutto quanto il mondo. E quindi dopo Juelier anche Samurai J si sposta verso la scena internazionale, sottolineando ancora di più appunto il grande momento che sta vivendo Napoli. Abbiamo nominato Juelier con Anuel, li ascoltiamo con il brano Arcobaleno.

Un'altra storica connessione tra scena musicale napoletana e internazionale. Abbiamo ascoltato Arcobaleno di Joelair e Anuel, un brano che abbiamo nominato prima parlando proprio della potenza della musica napoletana a livello mondiale e della nuova versione che ha fatto Samurai J in collaborazione con Nayara di Ossessione in spagnolo. Questa nuova versione si chiama Obsession, l'abbiamo ascoltata prima. Proseguiamo con la musica di oggi e poi parliamo di altre uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo un altro brano storico per il sample che contiene, sample di cui parleremo anche più tardi, Shablo featuring Gue, Joshua e Tormento, Spirito Libero.

un sample storico della voce del grande Stevie Wonder e della versione italiana della sua celebre hit I'm Wondering, un sample contenuto all'interno di Spirito Libero, un brano di Sciablo in collaborazione con Gue, Joshua e Tormento, contenuto all'interno di Manifesto, l'ultimo album del producer italo-argentino che con questo album ha voluto sottolineare l'importanza dell'hip hop, dei campionamenti all'interno della scena musicale urban italiana e internazionale. Parliamo ancora di sample collegandoci al macro argomento di oggi, che sono le uscite musicali, perché oggi, essendo venerdì, ascoltiamo e commentiamo insieme le tante release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Perché colleghiamo questi due argomenti? Perché nel prossimo brano che andiamo a commentare c'è un sample di un brano del 1997 di Marina Rey. Si parla di Primavera e l'artista che ha deciso di campionare e di citare questo storico brano è Petit, un artista dall'urban e dall'urban pop napoletano e italiano, che oggi ha droppato il suo nuovo brano che appunto si chiama Aspettando Primavera. E nel frattempo anche noi stiamo aspettando Primavera, visto che, come abbiamo detto anche prima, alle 15.45, quindi tra praticamente pochi minuti, ci sarà l'equinozio di Primavera e quindi inizierà ufficialmente la stagione primaverile. È un tema importante quello dei campionamenti, dei sample, di cui parliamo spesso perché c'è sempre da parlare di questo argomento. E allora ascoltiamo Petit con il suo ultimo singolo, Aspettando Primavera.

Questo brano solo oggi poteva uscire, visto che oggi è il giorno in cui inizia la primavera 2026. Abbiamo ascoltato Petit con il suo ultimo singolo che si chiama Aspettando Primavera, appunto una delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 20 marzo. Un brano che, come dicevamo, contiene un sample particolare, speciale, quello di Primavera, un brano di Marina Rei rilasciato nel 1997. È stato fatto un grande lavoro nella produzione, sono state aggiunte naturalmente delle strofe inedite che mixano rap, urban e urban pop, e poi è stato ripreso alla grande il ritornello di quel brano all'interno del ritornello di questa nuova canzone. Complimenti a Petit per il percorso cantautorale e nel pop che sta facendo, anche se canta in italiano, comunque c'è sempre qualche riferimento a Napoli nelle sue canzoni. E possiamo aggiungere anche questo brano nella lunga lista che stiamo facendo di pezzi che riprendono delle canzoni del passato e hanno dei sample particolari e importanti. Proseguiamo con le uscite di oggi e parliamo di un progetto che in realtà è molto vasto, sia nel contenuto che nei concetti che sono espressi all'interno di questo disco, e quindi lo approfondiremo meglio anche nelle puntate della prossima settimana. Parlo naturalmente di una delle uscite più importanti del rap italiano di oggi, e cioè il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo, un disco che, come abbiamo già detto, contiene un solo featuring che è quello con Elisa nel nono brano che si chiama Stupido Pensiero, e un disco che è stato anticipato con un breve video di una strofa rappata che ha pubblicato Night sui social nella giornata di ieri, un video che ha registrato mentre stava a Sanremo, mentre passeggiava per le strade sanremesi e passava davanti al teatro Ariston. Sanremo è stato importante secondo me per Night perché, come abbiamo già detto, non lo ha snaturato in alcun modo ed è stata una buona occasione per dimostrare grande fedeltà al suo pubblico. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Io Individuo di Night, Un Uomo.

0: uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del nuovo album di Night, che come dicevamo si chiama Io Individuo ed è uscito oggi. Abbiamo ascoltato Un Uomo su Rai Radio Rap Napoli. Ci sarebbe tantissimo da dire riguardo questa canzone e tutti i brani del disco, riguardo il concept dell'album, ma ne parleremo nelle puntate della settimana prossima. Approfondiremo un po' di progetti impegnativi che sono usciti appunto in questi ultimi giorni. Non lo facciamo oggi perché per oggi c'è tanta altra roba da dire e tanti brani da ascoltare, e parliamo di un altro album sempre dall'urban pop italiano che è uscito oggi, cioè il nuovo album di Chiello che si chiama Agonia, un disco anticipato da due brani. Il primo è stato Lupo e il secondo è stato Ti Penso Sempre, il brano che ha portato in gara quest'anno al Festival di Sanremo. All'interno di questo disco ci sono 11 brani, di cui appunto due già editi. Il primo si chiama A Testa Alta, il secondo Vulcano, il terzo Salvami da Me Stesso, il quarto è Ti Penso Sempre, il quinto Polynesian Village, il sesto si chiama Desaturarsi, il settimo è appunto Lupo, l'ottava canzone si chiama Gli Spettri e le Paure, poi c'è Spero Almeno, poi Scarlatta come decimo brano, l'undicesimo si chiama Sto Andando Via. Avete ascoltato anche questo progetto? È sicuramente un album sulla vibe del Chiello che stiamo sentendo da un po' di tempo a questa parte. E allora ascoltiamo uno dei tanti brani di questo progetto, nonché appunto la canzone sanremese di Chiello, Ti Penso Sempre.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: tra una release musicale, una canzone, una notizia, ci stiamo avvicinando nel frattempo sempre di più all'equinozio di primavera, che, come ho detto all'inizio di quest'ora, ci sarà alle 15.45 di oggi, venerdì 20 marzo. Abbiamo ascoltato Vesuviano con Colpo Rovient, siete sempre su Rai Radio Drive Napoli, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del nuovo album di Roberto Colella che uscirà in questo 2026, non sappiamo però né come si chiama né tantomeno quando uscirà, e poi abbiamo iniziato a parlare delle tante uscite musicali di oggi, del nuovo brano di Samurai J in collaborazione con Aira, Obsession, o meglio la versione spagnola della sua grande hit Ossessione. Abbiamo parlato dell'internazionalità della musica e della lingua napoletana, abbiamo commentato il nuovo singolo di Petit, il disco di Night e l'album di Chiello. Continuiamo a scoprire altri progetti perché è stata una giornata particolarmente intensa e piena di release. È uscito il nuovo album di Disme che si chiama Minacce, un disco composto da 14 brani di cui 4 erano già editi, e cioè la title track Ho un problema in collaborazione con Mambolosco, Fuorilegge featuring Saif e Ferite featuring Vale Payne, 3 feat questi molto interessanti e molto importanti, ma ce ne sono altri all'interno del progetto, ad esempio c'è Nicky Savage, ci sono Danny Five e Samuel Aaron nel quarto brano che si chiama SP Finest. Insomma, un disco molto atteso di un rapper che si è dimostrato sempre fedele, insomma, alla sua fanbase. È uscito anche il nuovo album del rapper emiliano Suspect CB, questo disco si chiama Reggio Piange, ed è uscito anche un nuovo EP della rapper Marte che si chiama Metamorfosi. Marte è tra i nomi più interessanti del nuovo panorama urban italiano. Sono usciti poi tanti altri singoli che però scopriamo tra poco. Ascoltiamo prima The Day con Due Creature.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita.

0: altri che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate. Noi volevamo scappare.
1: Doi Creatura di Dedè. Stavamo parlando delle tante uscite musicali di oggi. Dopo aver parlato degli album, passiamo ai singoli. Sono anche per questo venerdì tantissime. È uscito un nuovo brano di Achille Lauro che si chiama In viaggio verso il paradiso, un singolo che in realtà Lauro aveva già spoilerato nelle date che sta facendo del suo tour in giro per l'Italia, e ha deciso insomma di regalarlo ai suoi fan. È uscito anche un nuovo singolo di Promessa che si chiama Non sembriamo felici, che anticipa il suo nuovo album di cui abbiamo parlato ieri, un disco che contiene dei nomi molto interessanti e dei feat molto interessanti. È uscito anche un nuovo singolo di Ivan B che si chiama Zaino Gucci, un brano che Ivan B aveva spoilerato sui social negli scorsi giorni, ma in tanti avevano un po' criticato questo snippet che era uscito perché non sembrava essere insomma una grande hit. È uscito anche un nuovo brano di SKT che si chiama UK Swag. SKT conferma ancora di più le sue capacità di switchare tra italiano, inglese, tra vibe UK drill, vibe trap italiane, insomma è un artista molto poliedrico dal punto di vista musicale. È uscito anche un nuovo singolo di Rancore che anticipa il suo prossimo album, e un nuovo brano di Giuli e Coiz che si chiama Quelli come me, e che rappresenta la prima collaborazione tra questi due artisti. Anche Tommy Cash ha droppato un nuovo brano che si chiama Figaro, anche Sissi ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Colpo di Stato, anche Macello un nuovo brano, insomma un altro venerdì pieno di musica. Ascolteremo e commenteremo insieme tanti di questi progetti nelle puntate di lunedì e martedì prossimo. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Tables.

0: to slow back, ma. Non so più per chi lo faccio, baby. Dimmi cosa vuoi, ce l'ho, baby. Di me puoi fidarti, siamo cresciuti assieme. Anche se non sono più trasparente.
1: Low Red con Trasparente, un brano che ha anticipato poi l'uscita del suo ultimo album. Dopo aver parlato delle tante uscite musicali di oggi, parliamo di un argomento che in realtà trattiamo molto spesso, ma non approfondiamo quasi mai, cioè quello dei vinili, perché ridendo e scherzando e a furia di dire sta tornando la moda dei vinili, sta tornando la moda dei vinili, è tornata veramente anche a livello numerico, perché si è registrato un record mondiale che non si registrava dal 1983, e cioè solo negli Stati Uniti nel 2021 sono stati venduti più di 1 miliardo di vinili, un numero impressionante, appunto, che ci offre anche diversi spunti di riflessione. Oggi il vinile forse è diventato più un oggetto da collezione che uno strumento che veramente utilizziamo, cioè sono poche le persone che effettivamente ascoltano assiduamente ogni giorno la musica dai vinili, perché ormai sono cambiati gli strumenti, appunto, di fruizione per quanto riguarda la musica. Oggi ci sono le radio digitali, c'è Rai Play Sound, da cui potete ascoltare in tutto quanto il mondo Rai Radio Rev Napoli e i programmi di Rai Radio Rev Napoli, poi ovviamente ci sono le piattaforme di streaming, insomma è cambiato un po' tutto. Ma il vinile oggi non è più solo semplicemente un oggetto, un supporto musicale, uno strumento, appunto, ma anche e soprattutto un oggetto culturale. Tanto è vero che di ogni progetto, di ogni album che esce, praticamente ne vengono fatte 2-3 versioni, e questo sottolinea ancora di più quanto sia curato il fattore estetico riguardo questi oggetti, e soprattutto quanto ci sia questa sorta di aura di prestigio e anche di collezionismo in merito a questi prodotti. Voi ascoltate musica da vinili e soprattutto li comprate oppure no? I dati in Italia e nel mondo dicono che il trend è in continua crescita, e spesso e volentieri è divertente anche confrontare le classifiche delle piattaforme di streaming con le classifiche di vendite dei CD e dei vinili. Una cosa che facciamo tra poco, ascoltiamo prima Luchè con Labirinto. Io non so.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ha scalato le posizioni giorno dopo giorno e Labirinto di Luchè, che abbiamo appena ascoltato, è arrivata al terzo posto nelle charts di streaming in queste ore. Una grande hit di questo Sanremo 2026. Parlavamo del successo dei vinili anche a livello numerico. Ecco, in Italia ci sono delle differenze sostanziali tra le classifiche di streaming e le classifiche delle vendite invece dei vinili, perché per quanto riguarda gli streaming troviamo degli album, perché si ragiona naturalmente ad album per quanto riguarda i vinili, soprattutto dal mondo urban, dal rap. Ad esempio c'è Juelier, c'è Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, mentre per quanto riguarda le classifiche dei vinili c'è tanto pop. Al primo posto ad esempio c'è Harry Styles con il suo ultimo album Kiss All The Time Disco Casually, che come abbiamo visto anche lunedì ha conquistato le classifiche FIMI dell'album più venduto della scorsa settimana in Italia. Ma c'è anche Marco Masini con Perfettamente Imperfetto, c'è anche Patti Pravo con il suo album Opera. Dall'urban pop ci sono i due Luca e le Diega Seven con Poesie Clandestine, anche grazie forse agli in-store che stanno facendo in giro per l'Italia, anzi complimenti per il successo che stanno ottenendo. C'è Ermal Meta con il suo ultimo album Funzioni Vitali. Insomma, vedete come ci sono un po' di differenze appunto tra il mercato dello streaming e quello delle copie fisiche degli album, dei dischi che appunto vengono droppati. Noi chiudiamo questo argomento ma proseguiamo con la musica. E non mangio, scordate, voglio, non vi preoccupate, ho visto che abbiamo abbondantemente in realtà superato le 15:45, quindi è ufficialmente primavera e inauguriamo la stagione primaverile 2026 ascoltando chi se non Franco Ricciardi con la sua hit Primavera.

È iniziata ufficialmente la primavera, quindi non so se si fanno gli auguri. Comunque buona primavera a tutti. Va giù alle 15.45, c'è stato, come abbiamo detto prima, abbiamo ascoltato anche Primavera di Franco Ricciardi, l'equinozio di primavera, e quindi è iniziata la stagione primaverile 2026. Nel frattempo, tra una notizia e un'altra, una nuova release e un'altra, siamo giunti praticamente alla fine anche di questa settimana di Around Naples con Silvio Martino. Perché dico questa settimana? Perché questo programma va in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì in diretta, poi c'è la replica alle 22 e il podcast su Rayplay Sound. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, dell'album annunciato da Roberto Colella, ma non sappiamo né quando esce né come si chiama. Abbiamo scoperto, ascoltato e commentato insieme tante uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli. Abbiamo ascoltato Obsession di Samurai J featuring Nayara, la versione in spagnolo di Ossessione, la canzone che sta dominando le classifiche napoletane e italiane. Abbiamo anche parlato della potenza della musica e della lingua napoletana per quanto riguarda la scena musicale internazionale. Poi abbiamo parlato del sample contenuto all'interno del nuovo brano di Petit che si chiama Aspettando Primavera, l'abbiamo ascoltato insieme, abbiamo commentato l'album di Night, il disco di Chiello, altri album e singoli rilasciati, e poi abbiamo parlato anche del mercato musicale e del successo dei vinili negli ultimi anni. Prima di salutarci vi ricordo che ci potete anche seguire sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessun aggiornamento del grande mondo di Rai Radio Live Napoli e dei programmi del nostro palinsesto. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: fanno stupore in rusco, con la bocca in bocca a te.
1: Ma lascia tocchi in bocca e poi piangere un te, ma stasera ti imploro così, fammi fare una razzata con te.

solitudine un mondo musso, ma bravo l'ananas, non prosegga ragazza, si fa me. Si tu ride stasera lo si, un po' di mano mi dice cicci, la rasata che è bene che fa, un baravisa ci sa pure da, un baraviso con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, chiamme, non di noia, non di noia, di ragazzi, non mamma. Ne fattella, la rasella, piccinella, piccinella, lo tandino, lo morsillo che te fa. Ma tu viene la bocca bella, tu nullella, lo vasilla, pazzichilla, mo potà. Sì? Se ridi non c'è scorno, ma spegni nell'inferno, in arsato giorno, ti chiedo e nulla più. Ma tu mentre mi fai ovizza al riso, usine, ti fermi all'improvviso, e poi piange con me a te, ma stasera più scampo non c'è, ti faccio fare un arsato con te. Vuoi fare una rasata con me, stavo a fare una rasata con me, fattella, la caccia di rasella, rammella, sta bucella bella, tu tieni un buon domusso, apra l'ananas, non frutte caracazza, si fa me. Tu ride stasera così, un po' di mano mi dice cicci, ma rasate che bene che fa, un baravisa c'ha stato pure da, un baravin baravisi con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, chiamme, non di noia, non di noia, dico caspita mamma, mi fattella la rasella, piccinella, piccinella, lo cantino, lo morsillo che te fa, ma tu tieni la bocca bella, tu nullella, lo vasilla, pazzichino, mo potà. Sì? Fatta arrestate con me, se la fatta arrestate con me, rimmevo, si è svenata cosa, rimmevo, ti piace o vizzarrisa, così non viene niente, la treccia, la maruccia, la tasca e flore cosa, si con me. Ride stasera così, un po' di mano mi dice cicci, ma rasate che bene che fa, un baravisa c'ha stato con te, un baravin baravisi con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, iambe, non di no, iambe, non di no, dico caspita mamma, mi fattella la rasella, piccinella, piccinella, un tantino, un morsillo che te fa, ma tu tieni la bocca bella, tu nullella, non vasilla, pazzichilla, mo portà.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Da che sono uscite tante invenzioni, tutte le case sono modernizzate. Mia madre è mezza pazza è diventata, s'attacca in erba e non ci può passare. Direte voi, forse si è fissata, perché di queste cose assai nemica. La caffetta rasoia che l'antica dice che quella in casa può bastare. Papà va sulle furie quando è vera, continua a dire se non sei scassata. Chissà qua vuoi ti scendi intantata, vengi in cucina e te l'ha già scassata. Mamma per la paura quando è notte, se cocca sembra che fetterà sotto. Mamma se lascerei ogni mattina e non contente una giornata sana. La caffettiera tiene sempre a mano, pure in due specchie e votava a mirare. Difatti la caffettiera non c'è male. È vecchia sì, ma voluzzata è nuova. Scusate, sì che la può passare a radio e prova, perché ho presente non andava a funzionare. Papà in certi punti pure a torto.

mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che sul cocca fa il provo. Mamma con questa amica ci si trova, appena traso, ciao mamma mia.

e mon. L'amica che guardava e sorrideva, come agnello pronti già teneva, disse mia madre su bocca arrecò. Ma che ne fate voi in amore espressa? Se fecero due da zambres, zambres. L'amica disse, ma quando che espressa?

l'anella gli ho portì. Questa vesta campanella, ia così sciauratella come si. Non ci vuole la mia vedeta, non ci vuole una cazzetta.

Quando fai stupizza risa, ma infierno e paravizza, Gesù mio. Chi sta bocca carna la base, canna mela con una cevasa, può morire.

menindo sto mese, dimmi se si può fare sposa, tu sei la femmina scianciosa che voglio io. Mi ha promettere solamente, a tu riesci vai sani ardente, con

Faccia tutta faccia con certezza, faccio un amico da bussata porta, ma tu con pochi

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

se me non parlò, va se me tu accusi, anima santa amore fa morire.

un stadore e benzina, sigarette e accendino.